0: Irichina Notizie.
1: Buonanotte, a 8 anni dal crollo del ponte di Genova sono arrivate le condanne, 200 anni in totale. Tra i condannati Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, per lui 12 anni di carcere, 5 anni invece per l'ex direttore della vigilanza del Ministero dei Trasporti. Ieri è arrivato il via libera della Camera alla nuova legge elettorale 217 IC. Adesso il testo passa al Senato. Manderemo a casa il governo con qualsiasi sistema di voto, ha detto Elly Schlein del PD. Critico anche Maggi di Più Europa.
2: Si tratta di un colpo di stato elettorale e non sono solito usare, diciamo così, delle iperboli, ma cosa intendo? Che con questa legge si toglie ogni valore effettivo al voto dei cittadini, si toglie la centralità del Parlamento, perché i cittadini non eleggeranno più il Parlamento, eleggeranno il capo o la capa e per trascinamento il suo gruppo, il gruppo che sta intorno al capo.
1: È venuta a mancare all'età di 88 anni Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri. Da 58 anni era sposata col giornalista, faceva la puericultrice a Bergamo, al Brefotrofio, dove lui, rimasto vedovo a 23 anni, portava le sue due figlie gemelle. Ci fermiamo qui, il prossimo appuntamento alle 3, buonanotte.
0: Birichina Notizie.
3: Evitate le persone negative, trovano sempre un problema per ogni soluzione. Radio Birichina. No problem.

0: bello sapere che tu ci sei sempre. Tu, che riesci a farmi stare bene anche quando sono a pezzi. Grazie. Letto. Buonanotte. Radio Birichina, no problem.
1: La perseveranza non è una corsa, è molte corse una dopo l'altra. Tu, volendo, puoi correre ascoltando Radio Birichina. Dicono che funzioni.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Amore, piccolo problema.
1: Che succede?
0: Il volo parte tra un'ora e io sto ancora cercando parcheggio a Fiumicino.
1: Ma allora chiama Parking Blu. Con Parking Blu parcheggi vicino all'aeroporto, chiavi in mano e partiamo senza stress. Se partiamo da Fiumicino e rientriamo a Ciampino, l'auto ci aspetta lì.
0: Quando andiamo al mare a Focene, basta giri infiniti per trovare posto. Parking Blu, via delle Pinne 74, Fiumicino. 06 99 70 59 98. 06 99 70 59 98.

Certe emozioni non le provi con chiunque. Ma c'è una radio che se ne intende di emozioni. Le emozioni più belle non le puoi spiegare, ma le puoi ascoltare. Birichina è la vostra radio trovata per caso e tenuta per scelta. E per sempre.

0: Americhini, sapete che cosa diceva Henry Ford? Qualità significa fare le cose bene, quando nessuno ti sta guardando. Americhina.
1: Ciao, sono Scialpi e anch'io voglio ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve la tua firma. Alla Città della Speranza, con 1500 firme, possiamo finanziare un ricercatore per un anno intero. Quest'anno scegli di devolvere i 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie da me, Scialpi. Ciao.

0: problem.
1: Birichina Notizie.
2: Bentrovati, ecco le ultime notizie. A quasi 8 anni dalla tragedia e a 4 dall'inizio del dibattimento è giunto il giorno della sentenza del processo di primo grado per il crollo del ponte Morandi a Genova, che causò la perdita di 43 persone. In totale sono state 32 le condanne per quasi 200 anni, 25 tra assolti e prescritti. È in vigore l'obbligo della copertura assicurativa per gli utilizzatori di monopattini elettrici, riguarda 1 milione di proprietari privati. La polizza obbligatoria, per avere validità legale, deve riportare il codice del contrassegno identificativo del mezzo. Maggiore trasparenza degli algoritmi, ma anche regole di utilizzo più rigide per gli utenti minorenni e correttezza nelle comunicazioni commerciali sono alcune delle linee guida dell'Unione Europea per disciplinare le piattaforme online, un nuovo quadro normativo che interessa anche i cosiddetti influencer e creator, per i quali l'Unione Europea ha ideato un codice di condotta dedicato, sarà in vigore da settembre. E questa è l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Birichina Notizie.

0: regalati infinite emozioni. Radio Birichina ti regala le più belle canzoni.
1: Sulla piazza d'una città la gente guardava con ammirazione un gorilla portato là dagli zingari d'un baraccone. Con poco senso del pudore le comari di quel rione contemplavano l'animale, non dico come, non dico dove, attenti al gorilla. D'improvviso la grossa gabbia dove viveva l'animale s'aprì di schianto, non so perché, forse l'avevano chiusa male. La bestia uscendo fuori di là disse: quest'oggi me la levo. Parlava della verginità di cui ancora viveva schiavo. Attenti al gorilla. Il padrone si mise a urlare: il mio gorilla, fate attenzione, non ha veduto mai una scimmia, potrebbe fare confusione. Tutti i presenti a questo punto fuggirono in ogni direzione, anche le donne dimostrando la differenza fra idea e azione. Attenti al gorilla. Tutta la gente corre di fretta, di qua e di là con grande foga. Si attardano solo una vecchietta e un giovane giudice con la toga. Visto che gli altri avevano squagliato, il quadrumane accelerò e sulla vecchia e sul magistrato con quattro salti si portò. Attenti al gorilla. Ma sospirò pensando la vecchia che io fossi ancora desiderata. Sarebbe cosa alquanto strana e più che altro non sperata che mi si venda per una scimmia, pensava il giudice col fiato corto. Non è possibile, questo è sicuro, il seguito prova che aveva torto. Attenti al gorilla. Se qualcuno di voi dovesse, costretto con le spalle al muro, violare un giudice o una vecchia, della sua scelta sarei sicuro. Ma si dà il caso che il gorilla, considerato un grandioso fusto da chi l'ha provato, però non brilla né per lo spirito né per il gusto. Attenti al gorilla. Infatti lui, sdegnata la vecchia, si dirige sul magistrato, lo acchiappa forte per un'orecchia e lo trascina in mezzo a un prato. Quello che avvenne tra l'erba alta non posso dirlo per intero, ma lo spettacolo fu avvincente e la suspense ci fu davvero. Attenti al gorilla. Dirò soltanto che sul più bello dello spiacevole e cupo dramma piangeva il giudice come un vitello, negli intervalli gridava mamma come quel tale cui il giorno prima, come ad un pollo, con una sentenza un po' originale, aveva fatto tagliare il collo. Attenti al gorilla.
2: I magi non si misero in cammino perché avevano visto la stella, ma videro la stella perché si erano messi in cammino. Non smettete mai di crederci e fatevi accompagnare anche dalla musica di Radio Birichina.

Profumo dello yoga nei boschi, il silenzio di una piscina panoramica tra le montagne, il relax di una spa esclusiva e il gusto autentico dell'Alto Adige. Tutto questo è Winkler Hotels, nel cuore delle Dolomiti. Winkler Hotels. La mia vacanza inizia su winklerhotels.com. E la tua?

Quando ti parlerei fino all'alba, buonanotte da Radio Birichina.

0: Kid, Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.it.si.
1: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: Fai della tua vita un sogno e di un sogno una realtà. Buon ascolto con Radio Birichina.
1: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave, di questa lurida nave.

0: Birichina Notizie.
1: Buonanotte, a 8 anni dal crollo del ponte di Genova sono arrivate le condanne, 200 anni in totale. Tra i condannati Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, per lui 12 anni di carcere, 5 anni invece per l'ex direttore della vigilanza del Ministero dei Trasporti. Ieri è arrivato il via libera della Camera alla nuova legge elettorale 217 IC. Adesso il testo passa al Senato. Manderemo a casa il governo con qualsiasi sistema di voto, ha detto Elly Schlein del PD. Critico anche Maggi di Più Europa.
2: Si tratta di un colpo di stato elettorale e non sono solito usare, diciamo così, delle iperboli, ma cosa intendo? Che con questa legge si toglie ogni valore effettivo al voto dei cittadini, si toglie la centralità del Parlamento, perché i cittadini non eleggeranno più il Parlamento, eleggeranno il capo o la capa e per trascinamento il suo gruppo, il gruppo che sta intorno al capo.
1: Sono stati pubblicati ieri gli esiti delle prove 2026. Invalsi comunica che la dispersione scolastica in Italia non è mai stata così bassa, ma c'è un problema con la matematica. Quasi un bambino su 4 alle elementari non raggiunge il livello base. L'abbandono precoce crolla, trattenendo in classe centinaia di migliaia di giovani. Il Sud si rialza, trainato da Agenda Sud, ma le isole restano a fondo classifica. È tutto per il momento, il prossimo aggiornamento alle 5. Buonanotte.
0: Birichina Notizie.

0: to the company store.
1: Il coraggio non mi manca, è la paura che mi frega. Radio Birichina. No problem.

0: super offerte. Ad esempio, Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da 1,5 litri a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
1: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
2: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.

Certe emozioni non le provi con chiunque. Ma c'è una radio che se ne intende di emozioni. Le emozioni più belle non le puoi spiegare, ma le puoi ascoltare. Birichina è la vostra radio trovata per caso e tenuta per scelta. E per sempre.

buon ascolto! Questa è Radio Birichina. Ed ora vi ricordiamo una delle frasi più famose di Marilyn Monroe. La donna è la rovina dell'uomo, ma resta il fatto che l'uomo senza la donna è rovinato.

0: Vincere non è tutto. Lo è il provare a vincere. Buon ascolto, questa è Radio Birichina. Birichina.
1: Dal nord fino a Roma e nel Lazio. Radio Birichina ti porta fino alla capitale. Sintonizzati sui 101.2 e 101.3 e continua ad ascoltare la tua radio preferita. Radio Birichina, sempre al tuo fianco, ovunque tu sia.

tira fuori le unghie. Su Radio Birichina, grazia per voi, Massi Taschin.

0: amico di Modena. E beh, del resto, venerdì lo sapete tutti, no? È vero, Willer Romano è la peggiore puntata in assoluto della settimana del Buongiorno Joe, quella che mi chiude la settimana. È sempre la peggiore. Poi è un venerdì, giorno 17. Non ci credo tanto a questa roba qua io. Però, insomma, dai, controllo la rubinetteria di casa, è tutto a posto. Vedremo come andrà. Aiutatemi come al solito a cambiare le sorti della puntata. Abbiamo chiuso il notturno con i Doobie Brothers. I DJ hanno già graffiato, sti disgraziati, sono arrivati prima per fregarmi, non volevano l'esemplare sul cubo, bravi, ho preso nome e cognome di tutti, Dottor Favero, andiamo, abbiamo buone notizie, e allora diamole, se abbiamo buone notizie, diamole.
1: Radio Birichina.
2: Time, ora. Sono le 5:02. Birichina Notizie.
3: Bentrovati a questo appuntamento con l'informazione. Le 5 appena passate. L'Unione Europea decide di dare nuove regole a Google. Arriva la stretta su Android e sul motore di ricerca. La replica del gigante tecnologico. Decisioni che rischiano di compromettere privacy e sicurezza di milioni di europei. Crollo del Ponte Morandi, ieri è arrivata una pioggia di condanne, 12 anni all'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Castellucci, 5 anni all'ex direttore del Ministero dei Trasporti Coletta, che al tempo era a capo della vigilanza sulle concessioni autostradali. Mario Roggero, il gioielliere che uccise due rapinatori, non si costituisce. Parte intanto una mobilitazione per la grazia. Il centrodestra unito ha avviato la raccolta di firme. Il ministro Nordio ha già aperto l'istruttoria. Il commento lapidario di Matteo Salvini.
4: Io sto, in tanti stiamo con Mario Roggero.
3: Legge elettorale, ieri la Camera ha dato il via libera con 217 sì e 152 no. Ora lo Stabilicum passa al Senato. Ancora caldo sull'Italia, ma si va lentamente esaurendo l'onda. Ieri c'è stato il picco, oggi ancora 14 città da bollino rosso, domani saranno 19. Da lunedì la vera tregua con il calo termico un po' ovunque. È tutto, ci risentiamo alle 6 con le previsioni meteo. Buona giornata.
2: Birichina Notizie.
1: Radio Birichina. New Song.

0: 10 del mattino, buongiorno, buongiorno. Allora, aspetta, numero di centralone perché lo ricordo mai praticamente. E quando lo do in velocità mi rendo conto che c'è un popolo di nuovi. 393, aspetta perché ho bisogno di guardarlo, a memoria, ragazzi. 393 7366770, con tutti i numeri che ho. Guarda, poi me li scrivono con quelli del canale televisivo, gli altri della diretta, una confusione. Whatsappate al 393 7366770. Oh, direttamente dalla curva della Dea.
1: Buongiorno, buongiorno. Imboscato, dove eri cacciato?
0: Come dove ero cacciato?
1: Eri imboscato sotto la console. No. Buon weekend a tutti, buon sì. Weekend a tutti, ci aggiorniamo tra 15 giorni.
0: Come mai?
1: Finito qui? La settimana del turno notturno.
0: Ah, ok. Settimana lunga. Settimana dura 15 giorni.

0: fantasmine che arrivano sempre belle cariche, motivate. Me le troverò nei corridoi qui della radio del palazzo, addormentate su manico della scopa. Allora, devo andare in pubblicità. Va bene, tu sei il padrone. Va bene, quanto abbia? 48 secondi, vai. Berichina.
1: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
2: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
3: Perché Nova del gusto è la prova.
4: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.

0: compagna. Qui abbiamo la storia della musica italiana, ragazzi, uno dei tanti pezzi di successo, uno dei tanti singoli di successo meravigliosamente. Adesso siete pronti, c'è la Giadina. Ho già preparato il cacciavite a stella perché non posso tagliarmi le vene, però con il cacciavite a stella le passo tutte, braccio destro e adesso mancino, me le cesello tutte. Senti.
1: Ciao Gio, sono la Giadina, ho un sonno pazzesco, guarda.
0: Sì.
1: Sono proprio distrutta e ho dormito, ma ho un sonno pazzesco, ma adesso mi metto sul caffè.
0: Come
1: ascolta, mi fai sentire Someone Like You di Adele.
0: Sì.
1: Spero che stia bene. Ciao, un abbraccio.
0: Ciao, sto benissimo.
1: Grande, grande, grande.
0: Grazie, ciao. Tesoro, però a quest'ora è 5:20, vado via con la scimmia io dopo questa canzone.

0: su Radio Birichina, ora 5:25. Hola, Roby, il pasticcione di Busto Arsizio, pronto?
1: Ciao, sono Roberto, il pasticcione di Busto Arsizio.
0: Ciao.
1: Mi fai ascoltare Dusty Springfield?
0: Sì.
1: Con Son e Preacher Man. Grazie, ciao.
0: Va bene, ciao ragazzo.

0: terra del Sicilia, dall'isola fantastica, meravigliosa, che si chiama Sicilia, ma arriva il Beppi. Noi in Veneto diciamo il Beppi, il Giuseppe, il Beppi, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Tira fuori la voce che ti sento poco, Beppi.
1: Ah, buongiorno a tutti,
0: ecco,
1: ragazzi.
0: Così ti voglio. come mai sveglio a quest'ora, Beppi?
1: Sono già sveglio dalle due, faccio il camionaro.
0: Dove ti trovi, camionaro?
1: Adesso mi trovo a Voghera, che sto andando a Cuneo.
0: Ok, va bene, mi raccomando per strada. Tra l'altro mi ha mandato un video pazzesco, sta venendo giù tanta di quell'acqua in zona Bergamo, quindi mi raccomando per strada, occhio alla cristalleria, non distraetevi.
1: Piano e tranquilli, ragazzi.
0: Ok, vedo che hai preparato la rettore qui con il cobra, non è un serpente. Ascolta, il 18 e il 21 sarà con me, con Roberto, con tutto l'ambaradan di Birichina nelle due piazze che faremo con Ieri, Oggi e Sempre. A Piazza Melano il 18, mi raccomando, se non hai niente.
1: Io da Verona vengo a Ieri.
0: Ok, perfetto, allora ti aspetto, fatte riconoscere.
1: Sì, senz'altro.
0: Ok. Te metti a urlare, sono il terroncello della Sicilia. Va bene.
1: Bene.

0: inizia presto finisce, sì. Ma questo lavoro non è proprio così. Mi faresti sentire Donna Rouge di
1: anche
0: Fake?
1: Va bene.
0: Grazie Joe, buona giornata. Ciao. A tutti i birichini. Ciao.

0: pronto.
1: Hola! Buongiorno,
0: Gio. Ciao!
1: Venerdì 17, sì. Temperatura 25 gradi.
0: Sì.
1: Sarà un giorno fortunato oppure no?
0: Ma chi lo sa?
1: Chi lo sa? L'importante è che è venerdì. Dai, sì. dai, che gala in faccia. Niente, Gio, buon fine settimana.
0: Grazie.
1: Buona continuazione
0: Grazie.
1: Del programma.
0: Grazie.
1: E niente, che canzone ti potrei dedicare?
0: Ma anche New
1: Mamma Sita.
0: Va bene, dai.
1: Se è possibile.
0: Va bene.
1: Detto questo, vamos.

0: Celia Cruz, che veccia veccia veccia veccia, che veccia veccia veccia veccia veccia, e una vecciuna come... Pronto?
1: Brutto vecchiaccio. Guarda, non farti mai curare, veramente, perché le passi di brutto.
0: Tesoro, come stai? No, veramente, sempre il solito discorso.
1: Sto bene. 17 ho trovato anche un cacciavite.
0: 17, venerdì 17 hai trovato anche un cacciavite. Cosa vorresti fare con il cacciavite?
1: Guarda, lo punto proprio
0: su di me, bene, no dai, ancora devo arrivare alla pensione, fammi arrivare alla pensione,
1: dai. No, tranquillo.
0: Come stai, Laura? Sei ancora in movimento?
1: No, sono appena rientrata a casa.
0: Apposta non ti sentivamo.
1: Sì, perché ero fuori, proprio lontano dal mio paese.
0: Sì, no, beh, ma che sei fuori lo sappiamo già da qualche anno che sei fuori.
1: Sì, appunto, come te.
0: Amorino, ascolta, sì. No, è bello sentirti, ormai te e la zita fate parte dell'arredamento, sai, siete due personaggi caratteristici del Buongiorno Joe di Radio Birichina, insomma, se passa più di una settimana noi ci preoccupiamo perché ti vogliamo bene.
1: Sì, grazie, Joe.
0: Sappilo.
1: Va bene.
0: Dai che ci becchiamo quest'anno al mare, dai, ok?
1: Sì, ci vediamo, senz'altro.
0: Ciao.
1: Va bene. Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao. Ciao. Ciao. Buona giornata e buon weekend.
0: Ciao, ciao. È perché se la prende, fa il sangue amaro, no, non capisce che sto scherzando con... Willer!
2: Buongiorno, Joe!
0: Ciao!
2: Eccolo qui, sono il pazzo! Sì. È un meccanismo semplice, poi, sì, fondamentalmente. Come hai detto tu ieri, è andato. Effettivamente sono andato perché tu mi hai liberato i freni e mi hai spinto a essere me stesso. Quindi l'artefice sei tu.
0: Non
2: date
0: colpe.
2: Allora ti saluto, grande Joe! Saluto tutti i birichini, Miller, Roma!
0: E allora! Prima o poi, guarda, ci lasci le tonsille. Ah, mamma mia, se... che bella canzone questa. Si intitola Un briciolo di allegria e Blanco con Mina.

0: Un briciolo di allegria, ma che meraviglia, che meraviglia! Mi arriva Eugenio, la prima volta, pronto.
1: Ciao Gio, ciao. È la prima volta che ti chiamo, sono Eugenio di Brescia.
0: Ciao!
1: Buona giornata a tutti, ciao. Mi fai sentire bastardo di Anna Tatangelo?
0: Sì!

la musica di Birichina con i grandi protagonisti di Radio Birichina. Se siete in vacanza a Jesolo, se siete nelle vicinanze, insomma, a parte che Jesolo insomma, si raggiunge non attimo da ogni dove, va bene? C'è questa serata da vivere con noi.

0: buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Cristian De Viege.
1: Ciao.
0: Dai che è venerdì.
1: Birre a nastro.
0: Mi fai sentire Buffalo Soldier di Bob Marley.
1: Va bene.
0: Buona giornata a tutti. Buon fine settimana.
2: Buona giornata.
0: Dai che andiamo.
2: Dove vuoi che

0: Ciao!
1: È la prima volta ma non riesco mai a chiamare!
0: Ci sei adesso!
1: Non prendo mai la linea!
0: Che te devo dire? C'è la pizzaiola comunque!
1: Moca! Sono Pomele Bergen! Comunque vorrei sentire Under the Ice di Top e Roby, se è possibile!
0: Va bene.
1: Se no, comunque

forti di questa puntata, l'ultima della settimana del Buongiorno Gio su Radio Birichina. Noi ci ribecchiamo, vabbè, più tardi verrò a salutarvi, a vedere come state, se va tutto bene nel programma di Rosa, che è imminente la partenza, eh. E poi noi torneremo lunedì tra le 5 e le 6, come al solito. Adesso Topo and Robbie Under the Ice. Ciao.

0: Sono le 6:01.
1: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
3: Con Radio Birichina una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Il tetto tiene ancora.
5: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
8: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
9: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
10: Perché Nova, del gusto è la prova.
11: La mia estate ha il profumo dello yoga nei boschi, il silenzio di una piscina panoramica tra le montagne, il relax di una spa esclusiva e il gusto autentico dell'Alto Adige. Tutto questo è Winkler Hotels, nel cuore delle Dolomiti. Winkler Hotels. La mia vacanza inizia su winklerhotels.com. E la tua?

0: frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Deghi arredare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
4: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
4: Deghi provare!
2: Deghi fidarti!
5: Perché se non deghi, non ci credi!
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
7: Berichina. Solo 60 e dintorni. Buongiorno. Questa è Radio Birichina.

0: Il famoso mal, quello dei Primitives, quello di Furia con occhi neri anche stamattina. Ci ha cantato l'amore assoluto. Le 6:10, buongiorno e buon venerdì 17. Io mi auguro che non siate superstiziosi, ma comunque lasciamo perdere, non pensiamoci. 393-7366-770 per le vostre dediche, le vostre richieste, ma segnatevi questo numero perché più tardi vi regaleremo anche qualcosa, tipo un bigliettino per andare a un concerto. Vediamo chi c'è al telefono. Buongiorno.
1: Ciao Rosa, Maurizio da Mantova.
0: Buongiorno Maurizio, iniziamo dalla città di Mantova stamattina, solo 60 e dintorni.
1: Città d'arte.
0: Dalla città bellissima d'arte. Allora Maurizio, cosa fai a Mantova?
1: Dipingo.
0: Dipingi, che bello, ma dipingi casa o stai facendo un quadro?
1: Un quadro, un pagliaccio.
0: Un pagliaccio, bene dai. Come mai sei stato ispirato a fare un pagliaccio stamattina?
1: È il mio autoritratto.
0: Sei anche ironico, Maurizio, eh?
1: Sì.
0: Bene, bene, dai. Allora, ma cosa fai poi? Te li appendi in casa o li vendi?
1: Li vendo, li vendo.
0: Ah, li vendi, bene, dai. Il bel business di Maurizio di Mantova. Che canzone vuoi ascoltare per iniziare
1: se
0: così?
1: Mettere, se puoi mettere gli Alphaville.
0: Sì?
1: Forever Young.
0: Forever Young, benissimo. Ti auguro di rimanere per sempre giovane e per sempre estroso e artista, eh?
1: Ci proviamo, Rosa, ci proviamo.
0: Ciao Maurizio!
1: Ciao, grazie, Rosa.
0: Ciao, ciao, ciao.

0: le più belle canzoni degli anni Ottanta, gli Alphaville, per sempre giovane, Forever Young, dal 1984. Buongiorno!
1: Buongiorno, allora io sono Mauro da Roma.
0: Oh, benvenuto su Birichina, Mauro.
1: Grazie, è la prima volta che parlo con voi, scusate, sono emozionato, la prima volta che parlo in diretta e la radio numero uno, perché mi fate belle trasmissioni e così non c'ho tanta emozionata.
0: Grazie Mauro, dai, stai tranquillo, fai finta di parlare con una tua amica di sempre. Da quanto tempo hai scoperto Radio Birichina?
1: Beh, non è, saranno un paio di mesi, diciamo, non è tanto.
0: Bene, dai.
1: E però mi tenete tanta compagnia e mandate bella musica, voi pure siete bravissimi tutti quanti.
0: Grazie. In che zona sei di Roma?
1: Io sto in zona euro.
0: In zona euro, benissimo. Allora Mauro, adesso che abbiamo rotto il ghiaccio, puoi chiamare Birichina se hai voglia di sentire una canzone, non è proibito. Anzi,
1: no, anche che sono stato fortunato, perché è difficile prendere la linea.
0: È vero, dai.
1: È molto difficile.
0: È molto difficile,
1: sto
0: però...
1: Sto provando da tanto tempo.
0: Tentar non nuoce, Mauro. Io ti ringrazio per averci chiamato e ti auguro un buon venerdì, un buon weekend.
1: Mi scusi dell'emozione.
0: Ma figurati.
1: Allora,
0: che canzone?
1: Ascoltare una canzone.
0: Sì? Che canzone?
1: La fine di agosto di Little Tony.
0: Di Little Tony, benissimo. Ti ringrazio e buon weekend.
1: E buona giornata, buon weekend e buona estate a tutti quanti voi.
0: Grazie, ciao.
1: Grazie, buongiorno.

0: Little Tony, la fine di agosto, e come finisce agosto finiscono anche gli amori estivi, ce l'hanno insegnato soprattutto le canzoni. Buongiorno.
1: Regina, sono Mattias dalla provincia di Verona.
0: Sì.
1: Questa mattina mi piacerebbe tanto ascoltare una canzone, Bea Fia, e dedicarla a mio grande amico Pippo. Ti ascolto in FM, buona giornata a tutti i birichini, grazie.
0: Buona giornata ragazzi, anche Verona è sveglia con la musica di Radio Birichina. Un abbraccio va a Piacenza, Maurizio, buongiorno e buon weekend. E poi ci spostiamo a Udine, dove c'è Lulu in vacanza che ci ascolta. Ciao ciao.

0: tardi con i suoi pittura fresca e approfittiamo per salutare Venezia, questa bella città dove ci sono tantissimi ascoltatori di Birichina. Buongiorno,
1: buongiorno Radio Birichina, buongiorno a tutti i birichini in ascolto. Sono Fabrizio, chiamo da Misinto, provincia di Monza Brianza. Ora vi ascolto in FM, volevo chiedere se è possibile, per concludere con un bel po' di carica la settimana lavorativa, L'Amour Toujours di Gigi Dag. Grazie mille, ciao.
0: Dai, ciao Fabrizio, sì dai, iniziamo a muoverci con Gigi Dag.

0: canzoni più ricordate degli anni 90. Qui eravamo nel 1998 con il bravissimo Gigi Doug. E anche se è una canzone maranza da ballare, anche qui si parla d'amore. Buongiorno!
1: Buongiorno Rosa, buongiorno a tutti i birichini all'ascolto. Sono Ombretta da Reggio Emilia e sì, oggi festeggio il mio compleanno con Radio Birichina, perché è un anno che ascolto la vostra radio. La prima volta che ho chiamato per chiedere una canzone mi hai risposto tu, ed era la canzone di Mia Martini, Gli uomini non cambiano, quindi vorrei riascoltarla per festeggiare.
0: A distanza di un anno, cosa dici? Ordiniamo anche una torta, Ombretta, per festeggiare. Che bello, che carini che siete, vi ricordate perfino il compleanno di quando avete chiamato per la prima volta, birichina?
1: Ero stata molto titubante e pensavo di parlare con una segreteria e invece non sapevo che eri tu, mi hai risposto, sei stata molto accogliente, carina.
0: Grazie, ma comunque birichina è così tutto il giorno, è un cuore pulsante, non è un computer che lavora, ci sono delle persone che vi ascoltano e poi insieme decidiamo che cosa ascoltare, perché ovviamente l'archivio è grande, ci dobbiamo un po' mettere d'accordo per le canzoni. Ombretta, sei già stata in vacanza?
1: No, ancora no.
0: Ancora no.
1: Penso che andrò a settembre, quando c'è meno confusione.
0: Brava.
1: Me lo posso permettere perché sono in ferie, non lavoro più, sono in pensione.
0: Sei in pensione, quindi puoi decidere da oggi a domani, domani parto, esatto, e vado. Brava. Talmente. Ombretta, ti saluto, ti ringrazio per questo bel pensiero e ci sentiamo la canzone di Mia Martini, ok?
1: Grazie. Buon estate a te e a tutti quanti.
0: Grazie, troppo gentile. Ciao bella.
1: Ciao.
0: Ciao. Mimì con noi.

0: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio pasta la Molisana 500 grammi a 69 centesimi. Da 6 pacchi in su a 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
2: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
3: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della

0: aderente su Renault.it, disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
1: Con il tempo si scopre tutto, le bugie più nascoste, le ragioni più evidenti e gli amici più falsi. Radio Birichina, con noi no problem. Birichina.
2: Papà, Jiffy è per i grandi?
3: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
4: Noleggiare è bene con Jiffy. Conviene.
5: Super offerte AEO. La signora l'ha già detto a tutti.
6: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre

0: Still? Purtroppo no, ma da domani lo voglio a casa. Come si fa?
1: 035 83 17 91.
0: 38 euro di due flaconi da 250 grammi cada uno.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
4: Un imprevisto con l'auto? Cobra Car Service è al tuo fianco con soccorso stradale leggero e pesante H24, servizio di accensione vettura e gestione pratica rottamazione. Operativi nella zona di Fiumicino e presso l'aeroporto di Fiumicino. Interveniamo in modo rapido e professionale per farti ripartire subito. Cobra Car Service, via delle Pinne 74, Fiumicino. Chiama il 393 916 60 58. Cobra Car Service, affidabilità in movimento.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonic, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: Fiorella Mannoia con l'Aiuola alle 6.40 su Radio Birichina. Buongiorno.
1: Buongiorno Radio Birichina, sono Mauro da Cervia, vorrei ascoltare.
0: Sì.
1: Se possibile.
0: Certo.
1: Voglia d'inverno, dei Nomadi, perché questo caldo si sta prosciugando. Un saluto al mio amico Stefano. Forza Ravenna sempre.

0: Nomadi con Voglia d'inverno 1982, anche tu hai un po' voglia d'inverno?
1: No, ma 50 gradi all'ombra, ma io l'estate sempre, tutta la vita.
0: Un giubbo, un guantino.
1: No, non ci voglio pensare.
0: Un berretto no, eh?
1: Il riscaldamento che va a nastro, ma siamo pazzi?
0: Vabbè, allora soffri il caldo. Le 6.44 siamo qui per regalarvi due biglietti per un concerto fantastico che sarà mercoledì della prossima settimana, 22 luglio, a Padova, in questa bella città.
1: Ah, la Bollani Magoni, la Frida vuoi regalare?
0: Certo,
1: va bene.
0: Per la rassegna Castello Festival 2026, in questa bellissima cornice di Piazza Eremitani, vi regaliamo due biglietti. Dovete mandarci un WhatsApp al 393-7366-770,
1: sì,
0: scrivendo Bollani.
1: Bollani, allora, vediamo quanti Bollani arrivano.
0: Bollani.
1: Vi regaliamo musica, noi possiamo solo regalarvi musica.
0: E adesso le vostre voci ancora, buongiorno.
2: Buongiorno Radio Birichina, sono Gabriele da Busto Arsizio e vi ascolto in FM. Mi piacerebbe ascoltare, se possibile, la canzone dell'Equipe 84, Casa Mia. Grazie e una buona giornata.
0: Buona giornata anche a te, Gabriele. Approfittiamo per salutare tutti gli Alessio. Oggi è Sant'Alessio, il 17 di luglio si festeggia proprio questo santo.

0: Alessio Vandelli con la sua Equipe 84 e casa mia, buongiorno.
1: Buongiorno Radio Birichina, vorrei ascoltare se possibile Portami a ballare di Luca Barbarossa. Vi ascolto in FM dal camion. Ciao Andrea da Viterbo.
0: Ciao Andrea, buon viaggio, eh. Buoni chilometri con Birichina.
2: Portami a ballare. Portami a ballare. Uno di quei balli antichi

0: Quanta dolcezza in questa canzone, bravo Luca Barbarossa, è lui che sembra un burbero, avete sentito che canzone ha sfornato per la mamma. Le 6:52, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, chi è? Qui parla Radio Birichina.
1: Ciao, sono Antonio da Roma, sto in viaggio. Volevo sentire, se era possibile, Ivan Graziani, Ballata per quattro stagioni.
0: Vediamo se è possibile ascoltare questa canzone. Dove stai andando, Antonio?
1: Sto andando al lavoro. Sono gli ultimi giorni e poi vado in pensione.
0: Ah, che bello. Che lavoro fai?
1: Tappezziere nautico.
0: Il tappezziere nautico?
1: Sì.
0: Quindi bello impegnativo,
1: Diciamo che è molto vario, quindi non pesa. Quando fai una cosa che ti piace e varia, non... ogni giorno è una cosa differente, quindi...
0: Ho capito. Bene, dai Antonio, allora ti auguriamo una buona giornata, un buon weekend e poi quando sarai in pensione avrai ancora più tempo di ascoltare Radio Birichina.
1: Ok, grazie mille, ciao.
0: Grazie caro, ciao. Ivan Graziani ritorna a cantare per noi la sua ballata per le quattro stagioni.
2: Primavera che sbocci fra i fiori e i colori ed annulli nei raggi di un sole insicuro.

Ivan Graziani, ballata per 4 stagioni alle 6.57, mentre Laura di Milano ci scrive: qui piove a dirotto. Vabbè, dai, speriamo che sia un temporale estivo super veloce. Salutiamo anche Francesca di Cremona. La canzone è già passata, quella che ci chiedi, quindi devi cambiare il messaggino.

0: allora ci muoviamo o no? I 900 con noi su Radio Birichina, Moving On, sono le 7 in punto, ci sentiamo domani a partire con dalle 6 con Solo 60. E dintorni vi auguro un bellissimo weekend, eh? Ciao! Birichina.
1: La mia estate ha il profumo dello yoga nei boschi, il silenzio di una piscina panoramica tra le montagne, il relax di una spa esclusiva e il gusto autentico dell'Alto Adige. Tutto questo è Winkler Hotels, nel cuore delle Dolomiti. Winkler Hotels, la mia vacanza inizia su winklerhotels.com. E la tua?
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
3: Ah, Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
5: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
1: La strada che percorri è sicura. A volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Birichina.
7: Birichina. Radio Birichina Traffico.
8: Buongiorno, c'è coda di un chilometro sulla A1 fra Torre Nova e Bivio, diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Rallentamenti fra Firenze Scandicci e Firenze Nord per materiali dispersi in carreggiata. Sulla A4 code per traffico intenso fra Dalmine e Cavenago e fra Monza e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Sulla A7 a causa di un veicolo in avaria si è formata una coda fra Isola del Cantone e Vignole Borbera in direzione Milano. Sulla A14 per traffico intenso coda fra Bologna, Borgo Panigale e Bivio con la A13. Rallentamenti anche tra Bologna Fiera e San Lazzaro di Savena, ma per un veicolo in avaria. Coda poi, ancora per traffico intenso, tra Casalecchio e Bivio Raccordo con la A14. Infine la A24 per lavori, code fra Tivoli e Nodo con la A1 in direzione di Roma. Coda anche tra Portonaccio e Bivio con la tangenziale est in direzione di quest'ultima. È tutto, buon viaggio.
9: In Fitactive riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fitactive, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
10: Deghi arredare il tuo giardino?
11: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
10: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
11: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
12: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
11: E Deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
10: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
11: Deghi provare.
10: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a €4,99 e con le mega offerte prosciutto crudo stagionale 150 grammi a €1,99. Lidl, vale davvero.
14: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata a €189. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.

sono Rino di Tivoli. Questa mattina vorrei dedicare questa canzone a mia madre, che oggi avrebbe compiuto 92 anni. E la canzone è di Bob Geldof, This Is World Calling, e lei se la canticchiava spesso. Grazie e buona giornata a tutti.

0: Papà, Jiffy è per i grandi?
1: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
2: Noleggiare è bene con Jiffy. Conviene.
3: BM Steel, il gel tonificante corpo all'arnica che da anni è nelle nostre case. Secondo voi può arrivare anche a casa vostra?
4: Certamente, basta solo chiamare lo 035 83 17 91 e vi arriva in tutta Italia.
3: È vero. Da Roma a Milano, da Milano a Torino, Torino a Trieste, il gel arriva in tutte le case. 035
4: 83
3: 17 91.
5: La mia estate ha il profumo dello yoga nei boschi, il silenzio di una piscina panoramica tra le montagne, il relax di una spa esclusiva e il gusto autentico dell'Alto Adige. Tutto questo è Winkler Hotels, nel cuore delle Dolomiti. Winkler Hotels. La mia vacanza inizia su winklerhotels.com. E la tua?
6: Ogni stagione ha il suo fascino. Ma gli anni 60 continuano a esercitare una grande influenza. Se anche tu negli anni 60 eri un cantante, un musicista, inviaci le foto a mattonella@birichina.it. Saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: La partenza giusta? No problem. Sveglia presto, una buona colazione e Birichina. La mattina l'oro in bocca tutti i giorni dal lunedì al venerdì con Buongiorno Joe. Dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani. Dediche, richieste e telefonate in diretta. E dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni con Rosa. Tutto il meglio dei magnifici anni 60. Per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta. Che mattina con Birichina.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: mettiti comodo e richiedi una bella canzone a Radio Birichina. Chiamaci al 393 7366 770 e lascia il tuo messaggio.
1: Ciao Radio Birichina, telefoniamo in macchina direzione Mantova. Volevamo richiedere Claudio che è depresso, Davide che è un po' più felice, la moglie Paola che ride, la mia cara amica Claudia e io. Vogliamo richiedere la canzone di Lucio Battisti, Acqua Azzurra, Acqua Chiara, visto che qua c'è un tifone in arrivo. Grazie mille, buona giornata.
2: Ogni notte ritornar per cercarla in qualche bar, domandare ciao.

Cristina, sono Serena e chiamo dalla provincia di Lecco. Volevo ascoltare Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nucleari e la dedico ai miei adorabili bambini e al mio fantastico marito. Ciao a tutti, buona giornata e buon weekend.

0: Let's go! Da Mediaboard, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta Mediaboard Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su Mediaboard.it. Mediaboard.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio, Icnusa non filtrata 500 ml a 99 centesimi. Da 12 pezzi in su a 89 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper market aderenti e online.
2: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Berichina. Liberarsi dalla paura, dall'ignoranza, dall'orgoglio, dalla rabbia, dall'invidia e dall'odio significa essere liberi dalla sofferenza. Radio Birichina sa che è molto difficile, ma l'importante è provarci. Birichina.
6: Perché soffrire? Perché soffrire i crampi? Perché soffrire la pesantezza, la stanchezza, le gambe pesanti? Possiamo allontanare, togliere tutto questo con il gel della BM Steel. Due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto, 38 il prezzo, 38 euro. E allora cosa fare? Chiama ora la BM Steel 035 83 1791.
7: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
9: Ehi tu! Sì, proprio tu che stai ascoltando Radio Birichina. Negli anni 60-70 ti divertivi a ballare. Conservi ancora le foto nel cassetto? Inviale a noi di Radio Birichina. Saranno pubblicate subito sul nostro sito, nella sezione La Mattonella.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
11: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
12: Radio Birichina ti accompagna ovunque tu vada. Ci trovi anche a Roma e nel Lazio sulle frequenze 101.2 e 101.3. Quando ti sposti, porta con te la tua musica preferita. Radio Birichina. No problem. Fino alla capitale.

0: Macchina Remembering.
1: Ed eccoci nuovamente insieme per augurarvi buongiorno e per augurare buon compleanno a Milva, che nasceva a Goro il 17 luglio 1939. È stata una delle voci più iconiche e versatili della musica e del teatro italiano. Soprannominata la Pantera di Goro, ha attraversato decenni di successi, passando dalla musica al teatro, e ha partecipato alla Festival di Sanremo per ben 15 volte. Auguri alla grande Milva, ovunque ella si trovi in questo momento, e buona giornata a voi!

Buongiorno splendida rosa, sono Luca, l'impiegato del volante d'Avanzago. Mi fai ascoltare la canzone La notte dei Modai questo venerdì 17 tenebroso? E buon weekend a tutti.

Richiedi la tua canzone adesso sulla tua radio preferita. Radio Birichina vi risponde al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: Ciao, mi chiamo Luca da Milano, vi ascolto in DAB e vorrei dedicare una canzone a Daniela, che è Milano di Lucio Dalla. Ciao ragazzi, a tutti.
1: Milano vicino all'Europa, Milano che banche, che cambi, Milano gambe aperte, Milano che ride, si diverte.

Buongiorno Radio Birichina, sono Ivano di Brembate Soppa a Bergamo, ascolto in FM. Questa mattina mi piacerebbe ascoltare, se è possibile, Teneramente di Geppi & Geppi. Grazie mille ragazzi, siete unici. Buona giornata e buon weekend a tutti. Ciao ciao!

0: C'è solo una radio dove la tua canzone arriva subito. Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.
1: Ciao Radio Birichina. Oggi volevo fare una dedica al mio grandissimo amore Maria con la canzone Total Eclipse of the Heart di Bonnie Taylor e dicendole che le voglio e le vorrò per sempre tantissimo tantissimo bene. Grazie Radio Birichina e a presto.

0: Sono le 8:01.
1: Super offerte a E.O.
2: La signora l'ha già detto a tutti.
3: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da 2 bottiglie da 1,5 litri a soli 2,69 euro. Da A.E.O. trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
2: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
4: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
5: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
6: Aperto per ferie!
5: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
7: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
8: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655. 0423-736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
9: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Maninni, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
10: Se cerchi dolcezza
11: o se preferisci un gusto più deciso,
10: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
11: Sono entrambi buonissimi.
10: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
12: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
13: Birichina. Le notizie di Radio Birichina.
14: Buongiorno da Gerry Romano. Mattarella convoca Nordio. La grazia è facoltà esclusiva del capo dello Stato, ammonisce. Lo dice la Costituzione. Spinto da una raccolta di firme del centrodestra, il guardasigilli ha aperto un'istruttoria in favore del gioielliere condannato in Cassazione per aver ucciso 2 ladri in fuga. A Genova sentenza sul disastro di Ponte Morandi, 43 i morti, 32 condanne per crollo e omicidio stradale. A Castellucci, ex CEO di Autostrade, 12 anni, per Coletta, già direttore vigilanza del Ministero, 5 anni, pene pesanti agli ex vertici ASPI, soddisfatto il comitato in memoria delle vittime. Nuova legge elettorale approvata alla Camera con 217 sì, voto segreto, Fratelli d'Italia rivendica più stabilità, l'opposizione parla di maggioranza colabrodo, il provvedimento passa al Senato con incognite per tempi e modifiche, preferenze su tutte. Bob Dylan torna in Italia a novembre, il 2, 5 e 7. 3 i concerti del Nobel a Milano, Roma e Bologna. Saranno vietati i cellulari. Sul palco uno degli show più acclamati nel mondo, nato dall'omonimo album del 2020, il Rough and Rowdy Ways Tour. Questa le breaking news di TGcom 24.
15: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
16: Ecco le persone che devi evitare nella tua vita: negative, bugiarde, invidiose, pettegole, criticone. Con Radio Birichina hai risolto il problema. Birichina.
17: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
18: Hai fame?
19: Sì.
18: Molta?
19: No.
18: Hai voglia di uno sfizio?
19: Sì.
18: Fritto?
19: No.
18: Croccante?
19: Sì.
18: Dici sempre sì e no?
19: E sì.
18: Sì e no Fiorentini?
19: Sì.
20: Ci vuole Fiorentini, le gallette, gli snackini.
21: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80€. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
22: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99€. E con le mega offerte, prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99€. Lidl.

0: Radio Birichina, dove la musica è di casa. Chiedi la tua canzone al 393-7366-770, 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.
1: Ciao Birichina, sono Marta, chiamo da Gruaro in provincia di Venezia e volevo dedicare all'uomo che fra 3 settimane diventerà mio marito, Daniel, e Next to Me degli Imagine Dragon. Ti amo amore, tantissimo.

0: Papà, Jiffy è per i grandi?
1: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
2: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
3: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
4: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
5: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
6: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso.
8: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
9: Amore, piccolo problema.
10: Che succede?
9: Il volo parte tra un'ora e io sto ancora cercando parcheggio a Fiumicino.
10: Ma allora chiama Parking Blu. Con Parking Blu parcheggi vicino all'aeroporto, chiavi in mano e partiamo senza stress. Se partiamo da Fiumicino e rientriamo a Ciampino, l'auto ci aspetta lì.
9: Quando andiamo al mare a Focene, basta giri infiniti per trovare posto. Parking Blu, via delle Pinne 74, Fiumicino. 06 99 70 59 98. 06 99 70 59 98.
11: Negli anni 60 non c'erano solo i Beatles e i Rolling Stones. Negli anni 60 in Italia si sono formati migliaia di complessi locali. Si faceva musica ovunque, in strada, sul palco, nelle università. Negli anni 60 la rivoluzione era ovunque. Radio Birichina ha raccolto tutte le immagini cult di quella stagione e le puoi rivedere cliccando su birichina.it nella sezione La Mattonella.
12: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.

Buongiorno Birichina, sono Daniele, vi ascolto in FM dalla provincia di Pordenone. Volevo dedicare la canzone Cuore matto di Little Tony al mio compagno Simone. Ciao!

Buongiorno Radio Birichina, sono Paolo da Melara, provincia di Rovigo, vi ascolto in FM. Per favore, potreste mettermi la canzone di Maurizio Vendelli, come passa il tempo? Buona giornata a tutti.

0: Milano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
3: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Deghi arredare il tuo giardino?
5: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato.

0: vorresti salutare qualcuno con una canzone e una dedica? Chiama Radio Birichina 393-7366-770. Birichina.
1: Radio Birichina sta cercando tutte le foto e i ricordi dei gruppi locali degli anni 60. A Bergamo c'erano i Chiodi, a Mantova i Ribelli, a Modena l'Equipe 84. E nella vostra città? Inviateci a mattonella@birichina.it. Le foto dei gruppi e dei locali dove anche voi vi siete divertiti negli anni 60 saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina nella sezione La Mattonella.
2: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
3: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027 solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: Le perle di Roberto, preziose e rare. Le perle di Roberto. Roberto ve le presenta su Radio Birichina. Radio Birichina.
1: Amici Birichina, buona giornata. Un ciao a tutti voi da parte di Roberto. Siamo pronti per le due perle mattutine. Oggi giornata molto buia. Porco cane, che temporale qui in Veneto. Allora, il primo pezzo, Chanson.

0: bootleg delle Lady Back con un brano del 1983. E poi abbiamo la Formula 3, torniamo dietro nel 1971, canzone scritta da Lucio Battisti, Eppur mi sono scordato di te. A tutti voi un abbraccio forte e viva la vita, ciao!
1: Le perle di Roberto su Radio Birichina.

0: Queste erano le perle di Roberto. Le perle di Roberto. Due gioielli purissimi di musica. Vuoi scoprire le prossime? Resta su Radio Birichina.
1: Radio Birichina. No problem.
2: Buongiorno Birichini, sono Dana da Milano. Questa mattina vorrei richiedere un brano degli Smoke City, Mr. Gorgeous. La dedico a tutti voi con la perla del giorno. Tieni viva in te la capacità di continuare a meravigliarti. Buon weekend! Cool.

ristorante di Sorga Verona. Volevo sentire per cortesia Golden di Hairstyle. La dedico a tutte le mie amiche. Grazie e buona giornata.

0: Fumo dello yoga nei boschi, il silenzio di una piscina panoramica tra le montagne, il relax di una spa esclusiva e il gusto autentico dell'Alto Adige. Tutto questo è Winkler Hotels, nel cuore delle Dolomiti. Winkler Hotels. La mia vacanza inizia su winklerhotels.com. E la tua?
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Amore, piccolo problema.
4: Che succede?
3: Il volo parte tra un'ora e io sto ancora cercando parcheggio a Fiumicino.
4: Ma allora chiama Parking Blu. Con Parking Blu parcheggi vicino all'aeroporto, chiavi in mano e partiamo senza stress. Se partiamo da Fiumicino e rientriamo a Ciampino, l'auto ci aspetta lì.
3: Quando andiamo al mare a Focene, basta giri infiniti per trovare posto. Parking Blu, via delle Pinne 74, Fiumicino. 06 99 70 59 98. 06 99 70 5998.
0: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 9:01. Le notizie di Radio Birichina.
2: Buongiorno da Gerry Romano. Trump accusa la Cina di aver influito sulle elezioni statunitensi e prepara le basi per chiedere modifiche al sistema di voto in vista dell'appuntamento di midterm. Alcune emittenti TV non trasmettono il discorso integrale. Il presidente USA minaccia di toglier loro le licenze. Mattarella convoca Nordio. La grazia è facoltà esclusiva del capo dello Stato, ammonisce. Lo dice la Costituzione. Spinto da una raccolta di firme del centrodestra, il guardasigilli ha aperto un'istruttoria in favore del gioielliere condannato in Cassazione per aver ucciso due ladri in fuga. A Genova, sentenza sul disastro di Ponte Morandi, 32 condanne per crollo e omicidio stradale. A Castellucci, ex CEO di Autostrade, 12 anni. Per Coletta, già direttore vigilanza del Ministero, 5 anni. Pene pesanti agli ex vertici ASPI, soddisfatto il comitato in memoria delle vittime. La morsa del caldo non molla la presa, temporali e grandine al nord, 16 città da bollino rosso, domani saranno 19, tregua con calo termico da lunedì, la tenaglia sahariana allenterà la presa e le temperature scenderanno in modo graduale ma diffuso. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Berichina. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Hai un brano che ti fa battere il cuore? Fallo sentire a tutti su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedilo. 393-7366-770. Richiesta in diretta. Chiamaci ora.
4: Birichina.
5: Ciao patatina.
6: Ciao patatina.
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè?
5: Buona, ma non fritta.
6: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
7: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
8: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
9: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 23 luglio, petto di pollo a fette Aia, confezione famiglia, a 9,89 euro al chilo, negli iper e market aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi!

Martina, avrei molto piacere ascoltare. Sono Paola da Legnano, grazie infinite. Questo nostro amore di Arisa Favone. Grazie mille, buona giornata a tutti voi.

0: chiedi la tua canzone a Radio Birichina. Chiama il 393-7366-770.
1: Addio, addio, è un bicchiere elevato.

0: luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da 1,5 litri a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
1: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
3: Con Radio Birichina una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things a
6: Car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
7: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Ehi, Radio Birichina si sente anche nella capitale. 101 e 2 e 101 e 3. 101 e 2 e 101 e 3. Che tu sia a nord o in viaggio verso il Lazio, la tua musica ti segue. Radio Birichina, le tue richieste, la tua radio.

0: 3332-7366-770.
1: Buongiorno Radio Birichina, sono Stefania, chiamo dalla provincia di Varese, ascolto in streaming. Desidero dedicare il brano Non abbiamo bisogno di parole di Ron a Giuseppe e augurargli una felice giornata. Buona giornata a tutto lo staff di Radio Birichina.

0: Devi arredare il tuo giardino?
1: Devi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
0: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
1: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
2: E non Deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
1: E Deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
0: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
1: Deghi provare.
0: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
7: Birichina. Sciocchi sono coloro che giocano a mosca cieca sulle scale. Radio Birichina è saggia.
8: Birichina. Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
9: Martedì 18 agosto Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Maninni, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
10: Un imprevisto con l'auto? Cobra Car Service è al tuo fianco con soccorso stradale leggero e pesante H24, servizio di accensione vettura e gestione pratica rottamazione. Operativi nella zona di Fiumicino e presso l'aeroporto di Fiumicino. Interveniamo in modo rapido e professionale per farti ripartire subito. Cobra Car Service, via delle Pinne 74, Fiumicino. Chiama il 393 916 6058. Cobra Car Service, affidabilità in movimento.
11: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
12: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
13: Perché Nova del gusto è la prova.
14: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste. Così come te.

0: Ciao Radio Birichina, sono Elia da Monza, vi ascolto in FM, vorrei ascoltare Quello che non di Francesco Guccini. Grazie, buona alta pressione a tutti che ritorno.
1: La vedi nel cielo, quell'alta pressione, la senti una strana stagione, ma a notte la nebbia ti dice d'un fiato.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e

Buongiorno Radio Birichina, da Luca dalla provincia di Treviso che vi ascolta in FM. Volevo ascoltare una poesia che è di te, di Elisa, e dedicarla a tutti quanti voi, ascoltatori. Ciao ciao!

Buongiorno Radio Birichina, Carmelo da Pandigliano e provincia di Milano, ti ascolto in FM tutti i giorni e vorrei ascoltare un brano gospel a piacere vostro. Una buona giornata e buon divertimento a tutti. Ciao a tutti i colleghi miei.

0: Radio Birichina.
1: Time, ora. Sono le 10:01. Birichina.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
4: Per le tue cure dentali affidati all'esperienza internazionale del professore Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
5: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
6: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
8: Birichina. C'è una canzone che vorresti sentire? Chiama Radio Birichina 393 73 66 770.
9: Le notizie di Radio Birichina.
10: Buongiorno, il capo dello Stato ha richiamato il ministro Nordio sulla grazia a Roggero. Il Quirinale ha puntualizzato i limiti di attribuzioni del ministro della giustizia che aveva avviato l'istruttoria. Non è una questione di merito, ma strettamente di metodo, dicono al Quirinale. Per Crosetto si tratta di un'ingiustizia. Si valuti di evitare il carcere al gioielliere. È arrivato ieri il primo via libera alla nuova legge elettorale, già stata magari in aula, ora il testo passa al Senato. Il commento del deputato di Forza Italia Barelli.
11: Una votazione che approva in una delle due camere la legge elettorale, quindi la modifica alla legge elettorale a pieni voti. Quindi il voto sarebbe minimo 8,5-9 per non dare 10. 217 voti, se non vado errando, che sono forse pure qualcuno in più della maggioranza, visto anche alcune assenze giustificate.
10: E ora andiamo all'estero, perché il Parlamento giapponese ha approvato la revisione della legge sulla casa imperiale per contrastare la progressiva riduzione dei membri della famiglia, confermando il principio della successione esclusivamente maschile, nonostante un consistente fronte dell'opinione pubblica resti favorevole all'ammissione delle donne al trono del crisantemo. Non c'è altro, il prossimo aggiornamento veloce in onda tra un'ora circa. Buona giornata.
12: Un giorno mi sposerò. Non posso essere felice tutta la vita. Radio Birichina. Si scherza, eh? Birichina.
13: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
14: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
15: In FitActive riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. FitActive, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
0: è la costellazione del benzinaio.
16: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
17: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio pasta alla molisana 500 grammi a 69 centesimi. Da 6 pacchi in su a 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.

Torto volevo dedicare a tutti quelli che verranno questa sera al concerto di Bassano del Grappa dei Pooh. Vorrei dedicare Amici per Sempre e un buongiorno a tutti quanti gli altri.

0: Detto a tutti.
1: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
0: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
2: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
5: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
6: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
7: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Maninni, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
8: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
6: Radio Birichina ti accompagna ovunque tu vada. Ci trovi anche a Roma e nel Lazio sulle frequenze 101.2 e 101.3. Quando ti sposti, porta con te la tua musica preferita. Radio Birichina, no problem, fino alla capitale.

Monti, io volevo dedicare una canzone di Adriano Celentano. Sono della provincia di Trento, Novi esattamente. Volevo, a tutti i fans di Adriano Celentano, volevo ascoltare la balza. Grazie.

Buongiorno Birichina, eccoci qua, il grande mago di venerdì. Volevo dedicare oggi una canzone Time di Freddie Mercury al grande maestro di attacca della muleria, Ivan Salso, con tutta la sua banda di alfieri e qui qua e tutti quanti. E come sempre, venerdì.

Ciao Radio Birichina, vi ascolto dalla provincia di Vicenza in FM. Volevo dedicare al mio amico Kraken la canzone di Paolo Pa. Grazie mille e buona giornata.

0: tuo costo un euro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro, fino al 26 luglio, solo da un euro.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
4: Devi aprire la pagina deghi.it.
5: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
2: Poi devi solo cliccare.
5: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
2: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
6: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti.
3: Perché se non devi, non ci credi.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
1: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
2: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
3: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
4: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
5: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
6: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.

60 e dintorni. Con Rosa, tutto il meglio dei magnifici anni 60 per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta. Che mattina!

0: Ciao BK, Teresa della provincia di Padova, e volevo sentire se è possibile la canzone di Cesare Cremonini, Tu chiama la felicità, e dedicarla a tutti gli ascoltatori. Grazie, ciao.
1: Sai la

0: bocca nel caffè, sempre un passo dalla fine. Dai, raccontami di te.
1: Problems?
2: Problems?
1: No problem! Radio Birichina!
2: Radio Birichina!
1: No problem!
3: Su Radio Birichina, tra una canzone e l'altra, noi vi facciamo compagnia con Sara di Dentur. Bentrovata, Sara.
4: Buongiorno a tutti.
3: Allora, parliamo di trattamenti dentali, quelli che si fanno alla clinica De Nova a Fiume in Croazia, centro specializzato in trattamenti di alta qualità a prezzi molto competitivi, perché andare a curarsi i denti in Croazia è molto vantaggioso, ci sono degli sconti del 60%. Sara, mi confermi questo?
4: Sì, si risparmia molto grazie al fatto che in Croazia ci sono meno tasse e meno costi, ma la qualità non si tocca, perché Clinica De Nova si distingue proprio per l'utilizzo di materiali certificati dalla Comunità Europea, dalle garanzie date, dalla fattura in lingua italiana detraibile, ed è uno staff veramente di eccellenza in grado di curare il paziente in modo veramente impeccabile, soprattutto specializzati nella chirurgia implantare, che è, diciamo, il 90% dei nostri pazienti viene proprio per fare gli impianti, i famosi denti fissi. Quindi venite per una prima visita, perché ne vale veramente la pena.
3: Chiamate anche adesso per tutte le informazioni lo 045 97 0025, oppure clinicadenova.com. Lo sapete che Dentur organizza il viaggio dai principali caselli autostradali del nord Italia, si va insieme a Fiume in Croazia, si fanno i trattamenti e poi si ritorna in giornata. Questo si fa dal martedì al sabato, quindi anche per problemi lavorativi vi potete organizzare anche durante il weekend. Vi ricordiamo ancora il numero 045 97 00 25, oppure clinicadenova.com. Grazie Sara.
4: A presto, grazie a voi, ciao.

Radio Birichina, buongiorno! Siamo Enrico e Stefano e che da Ravenna stiamo andando in Trentino finalmente per le ferie. Volevamo la canzone Festa Totale di Paolo e Chiara. E una buona giornata a tutti! Ciao! Ciao Radio Birichina, siete i numeri uno!

Virginia, sono Paola, provincia di Treviso. Ascolto in FM. Vorrei ascoltare una canzone di Mazzotti, Terra Promessa. Grazie mille. Ciao ciao.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
2: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
3: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: La mia estate ha il profumo dello yoga nei boschi, il silenzio di una piscina panoramica tra le montagne, il relax di una spa esclusiva e il gusto autentico dell'Alto Adige. Tutto questo è Winkler Hotels, nel cuore delle Dolomiti. Winkler Hotels. La mia vacanza inizia su winklerhotels.com. E la tua?
5: Radio Birichina sta cercando tutte le foto e i ricordi dei gruppi locali degli anni 60. A Bergamo c'erano i Chiodi, a Mantova i Ribelli, a Modena l'Equipe 84. E nella vostra città? Inviateci a mattonella@birichina.it le foto dei gruppi e dei locali dove anche voi vi siete divertiti negli anni 60. Saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina nella sezione La Mattonella.
0: La tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno. Birichina, Radio Birichina.
6: Time, ora
7: sono le 11:01.
8: Se hai una canzone in mente e la vuoi ascoltare adesso, chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770.
9: Le notizie di Radio Birichina.
10: Buongiorno. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto ieri pomeriggio al Quirinale il Ministro della Giustizia Carlo Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del Ministro in tema di concessione della grazia, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica, l'onorevole Rampelli di Fratelli d'Italia.
11: Ho appena firmato l'appello dei parlamentari al Ministro Nordio affinché si faccia parte diligente per richiedere l'applicazione della grazia nei confronti di Roggero. Mi viene il dubbio che la legge non sia così chiara, quindi magari ci può essere lo spazio in questo anno di legislatura per fare una correzione e rendere più chiaro il principio che la difesa è sempre legittima, perché questo Stato, anzi direi questa società, così ci stiamo dentro tutti, spesso e volentieri dà una centralità a Caino invece che a Abele.
10: Nella notte Donald Trump ha parlato alla nazione dalla Casa Bianca con un discorso di circa mezz'ora incentrato interamente sulla sicurezza nazionale e sull'integrità elettorale. Con le elezioni di metà mandato alle porte, il presidente ha compiuto una mossa senza precedenti, annunciando la declassificazione di rapporti di intelligence che a suo dire dimostrerebbero scioccanti vulnerabilità nel sistema di voto americani. Il mercato mondiale del cibo degli animali domestici continua a correre e si avvicina alla soglia di 200 miliardi di dollari. Secondo le stime di Fortune Business Insight, il settore passerà da 135 miliardi del 2026 a 199 miliardi di dollari entro il 2034, con una crescita del 48%. È tutto, a più tardi.

0: frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?

Buongiorno a tutti e vorrei ascoltare Laura Luca domani e vi ascolto in streaming. Ciao a tutti, Berichini, alla prossima.

0: Ciao, sono Daniele, chiamo dalla Francia, vi ascolto in streaming e volevo dedicare ad Andrea, fan numero uno di Joliet, una canzone sua qualsiasi. Grazie e buona giornata.
1: Mettiti in boss, sto viendo da doc, ti faccio una foto. Rima qualcosa che sape futuro, passata si scorda. Però mo ci stai tu, e allora statene a poco. E sta vita che corre, tu ci capita qualcosa.

Buongiorno a Vincina, voglio ascoltare la canzone dei migliori anni di Renato Zero e la dedico alla mia signora per il nostro anniversario. Telefono dalla provincia di Venezia, grazie e buongiorno.

Mettiti comodo e richiedi una bella canzone a Radio Birichina. Chiamaci al 393 7366 770 e lascia il tuo messaggio.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio, Icnusa non filtrata 500 ml a 99 centesimi. Da 12 pezzi in su a 89 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
1: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
2: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
3: deghi andare su deghi.it.
4: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
5: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
2: E poi deghi cucinare per 16.
4: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
3: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi provare, deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
9: Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. E Radio Birichina si trasforma con te. Birichina.
10: La mia estate ha il profumo dello yoga nei boschi, il silenzio di una piscina panoramica tra le montagne, il relax di una spa esclusiva e il gusto autentico dell'Alto Adige. Tutto questo è Winkler Hotels, nel cuore delle Dolomiti. Winkler Hotels. La mia vacanza inizia su winklerhotels.com. E la tua?
11: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
12: Con Radio Birichina, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
13: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
14: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
15: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
16: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.

linea, sono Roberto di Reggio Perla, provincia di Mantova, e vi ascolto per radio. Vorrei dedicare qualsiasi canzone di Whitney Houston al mio amico Luca e famiglia. Ciao, grazie, buon fine settimana a tutti. Grazie.

Ciao Radio Birichina, sono Danilo Fossalunga, Veneto, qui è la Girona Regge, oggi è un giorno un po' fresco, io e mia moglie Diana, la signora del West, facciamo gli auguri per i 22 anni di matrimonio di nostro figlio Roberto e Manuela, e gli auguriamo tanta felicità e armonia, dedico la canzone dei Rocks e la pioggia che va, grazie di cuore, siete fortissimi, ciao Carlotta, un forte abbraccio.

provincia di Verona, vi ascolto in FM. Vorrei dedicare ai miei amici Paola e Agostino una canzone dei Nomadi a vostra scelta e un bacione grande di

Se vuoi ascoltare la tua canzone preferita, è facile. Chiamaci ora al 393-7366-770 e metti in onda il tuo brano su Radio Birichina. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.

Radio Birichina, siamo Alberto. Volevamo sentire la canzone delle campane degli ACDC per il nostro caro collega Francesco, che lui gli adora. Ok? Ciao, chiamo in FM. Ciao.

Buongiorno a tutti, sono Andrea da Mogliano Veneto. Volevo dedicare la canzone Gli occhi verdi dell'amore di Renato dei Profeti al mio collega Hermes per celebrare l'amore platonico che ci lega. Ciao!

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 12:01.
2: Super offerte AEO.
3: La signora l'ha già detto a tutti.
4: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da 2 bottiglie da 1,5 litri a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
3: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
6: Con Radio Birichina una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
7: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
8: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
9: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
10: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
11: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
1: Birichina.
12: Le notizie di Radio Birichina.
13: Buona giornata da Federica De Boni. Pechino replica al presidente americano Trump, che nel suo discorso alla nazione nella notte aveva denunciato la più vasta violazione di dati elettorali della storia compiuta nel 2020 dalla Cina. Il ministero degli esteri cinese ha definito quelle del capo della Casa Bianca pure invenzioni e calunnie malevole che si sono dimostrate da tempo infondate. Calcio in lutto, addio a Osvaldo Bagnoli, allenatore operaio che conquistò lo scudetto con l'Hellas Verona nel 1985. Da poco aveva compiuto 91 anni. Centrocampista al Milan, al Verona e all'Udinese, allenò anche molte squadre, con gli Scaligeri però l'impresa più grande. Queste le breaking news di TG Com 24.
1: Berichina.
14: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
15: In una coppia è importante raggiungere l'equilibrio. Una volta ha ragione lei, una volta ha torto lui. Radio Birichina ha sempre ragione. Birichina.
16: Deghi arredare casa?
17: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
18: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
19: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
18: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
17: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
19: E te lo porto io!
18: Deghi provare!
16: Deghi fidarti!
19: Perché se non Deghi, non...

Ciao Birichina, siamo dalla provincia di Mantova, mi chiamo Angela. Stamattina mi piacerebbe tanto, tu mi piaci tanto di Saif. Ciao a tutti, una buona giornata, buongiorno.

0: Papà, Jiffy è per i grandi?
1: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
2: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
3: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
4: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Birichina.
6: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: La partenza giusta? No problem. Sveglia presto, una buona colazione e birichina. La mattina l'oro in bocca tutti i giorni dal lunedì al venerdì con Buongiorno Joe. Dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani. Dediche, richieste e telefonate in diretta. E dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni con Rosa. Tutto il meglio dei magnifici anni 60. Per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta. Che mattina.

Sono Aldo dalla provincia di Venezia, ricevo in DAB, vorrei una canzone di Ivano Fossati, fate voi, per me qualsiasi va bene, voi siete grandi, complimenti a tutti, buona giornata.

0: Stai pensando ad una bella canzone che non senti da tanto tempo? Chiama subito al 393-7366-770 e Radio Birichina te la farà ascoltare subito. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
1: Buongiorno Radio Birichina, vorrei fare una richiesta, vi chiamo dalla provincia di Treviso. Vorrei sentire la canzone di Eros Ramazzotti e Ornella Vanoni, Solo in volo. Grazie e buona giornata.

0: Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 23 luglio, petto di pollo a fette Aia, confezione famiglia, a €9,89 al chilo. Negli iper e market aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi!
2: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
4: Berichina. Linea libera per le tue richieste. 393-7366-770. Radio Berichina mette in onda te e la tua canzone preferita. Berichina.
5: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
6: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
7: Aperto per ferie!
6: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
5: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
8: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655. 0423-736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
9: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
10: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: ora al 393-7366-770 e ascolta la canzone che desideri. 393-7366-770. Radio Birichina Richieste.
1: Sono Marco da Ravenna. Mi piacerebbe ascoltare L'alfabeto degli amanti di Michele Zarrillo. Grazie, ciao. L'alfabeto.

Siamo Mauri e Barbara, ciao, stiamo rientrando dalla montagna, siamo a Rovereto, vi ascoltiamo in DAB, vorremmo ascoltare se possibile Gioco di Bimba delle Orme. Grazie, buona giornata a tutti.

0: richieste musicali a Radio Birichina, chiama il 393-7366-770.
1: Ciao Radio Birichina, sono Mario con Lorenzo Adossobuono. Ci metti per favore Bad di Michael Jackson. Grazie mille, buona giornata, un abbraccio a tutti.

sono Giulio da Roma, vorrei sentire Venerdì non mi rompete i coglioni di Ligabue. Vi ringrazio, buongiorno, ci teniamo a salutare il mio collega Gabriele, gliela dedico, ciao.

0: Non c'è niente di meglio di una canzone che ami. Chiama Radio Birichina al 393-7366-770 per riascoltarla subito.
1: Ciao Birichina, sono Michele da Verona e vi ascolto sui 99.4. Volevo ascoltare la canzone di Holly Johnson, Love Train, e ve la auguro a tutti voi. Ciao!

Ciao a tutti di Radio Bibicina, sono Giulio della Val Pericella, provincia di Verona, e vi ascolto in FM. Vorrei dedicare a tutti quelli della mia età, più che detto agli anni sexy, il grande Rod Stewart. Buona estate!

0: time, ora.
1: Sono le 13:02.
2: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
3: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
4: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
5: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
6: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
7: Con Radio Birichina una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Il mare è senza strade, il mare è senza spiegazioni. Radio Birichina, no problem.
10: Le notizie di Radio Birichina.
11: Buongiorno, purtroppo non ce l'ha fatta la bambina che ieri era rimasta incastrata nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. L'ospedale ha comunicato che i genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi. Caso Roggero, il capo dello Stato ha richiamato il guardasigilli. Mattarella al Quirinale ha detto a Nordio che la grazia è una prerogativa del presidente. 200 anni in totale di condanna per il crollo del ponte di Genova. Tra i condannati Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia. Ci sono stati anche 25 assoluzioni. Egle Possetti, presidente del Comitato per il ricordo delle vittime del ponte Morandi.
12: Questo verdetto è molto importante, lo riteniamo positivo. Riteniamo che i giudici abbiano fatto un lavoro capillare, andando ad esaminare nel dettaglio ogni posizione. Siamo contenti che ci sia stato un riconoscimento delle responsabilità in tutti e tre i settori di imputazione.
11: Discorso nella notte italiana di Donald Trump agli Stati Uniti. Ha declassificato le indagini dei servizi parlando di vulnerabilità scioccanti nel voto. Tra le accuse di cyberspionaggio cinese e un ultimatum al Senato per il Save America Act, il presidente infiamma nuovamente lo scontro elettorale a pochi mesi dalla votazione del midterm. È tutto, a risentirci fra un'ora.
1: Richiedi le tue canzoni preferite a Radio Birichina. Chiamaci al 393 73 66 770.
13: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
14: Hai fame?
15: Sì.
14: Molta?
15: No.
14: Hai voglia di uno sfizio?
15: Sì.
14: Fritto?
15: No.
14: Croccante?
15: Sì.
14: Dici sempre sì e no?
15: Eh sì.
14: Sì e no Fiorentini?
15: Sì.
16: Ci vuole Fiorentini, le gallette, gli snack.
17: È una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Buongiorno a tutti, vi ascolto da Gorizia per la radio. Vorrei dedicare a mio figlio la canzone di Eugenio Pinardi, Extraterrestre. Grazie, buon pranzo, ciao ciao.
1: C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente.

ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole.

certezza si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno.

0: Papà, Jiffy è per i grandi?
1: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
2: Noleggiare è bene con Jiffy. Conviene.
3: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Maninni, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
6: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
8: Con Radio Birichina, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
9: Hit Universal Fun.
10: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

Gianna di Brechina, sono Francesco della provincia di Lodi e vorrei ascoltare, se possibile, la canzone Desperado degli Eagles. Grazie, ciao.

0: Richiedi la tua canzone adesso sulla tua radio preferita. Radio Birichina vi risponde al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao Radio Birichina, sono Manuela, in questo momento sono a Longarone e vorrei ascoltare per cortesia la canzone di Maestro di Violino di Domenico Modugno. Salutarvi tanto perché siete bravissimi e fate una musica stupenda e siete grandi. Altro non dico perché più di così. Vi mando tanti tanti baci e grazie per la compagnia che fate. Ciao Radio Birichina.
2: Allora è pronta signorina?
3: Sì maestro.
2: Corregga la posizione dell'archetto. Bene così.
4: Fuck.

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché allora?
1: Perché sono innamorata di lei.

0: Deghi arredare il tuo giardino?
1: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
0: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
1: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
2: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
1: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
0: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
1: Deghi provare.
0: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: La mia estate ha il profumo dello yoga nei boschi, il silenzio di una piscina panoramica tra le montagne, il relax di una spa esclusiva e il gusto autentico dell'Alto Adige. Tutto questo è Winkler Hotels, nel cuore delle Dolomiti. Winkler Hotels. La mia vacanza inizia su winklerhotels.com. E la tua?
1: Papà, Jiffy è per i grandi?
2: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
3: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
0: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Birichina.
4: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
0: Dal nord fino a Roma e nel Lazio. Radio Birichina ti porta fino alla capitale. Sintonizzati sui 101.2 e 101.3 e continua ad ascoltare la tua radio preferita. Radio Birichina, sempre al tuo fianco, ovunque tu sia.

Ciao da Dubivichina, sono Stefano, chiamo da Reggio Emilia. Vorrei, se possibile, ascoltare una canzone dei Nomadi. Grazie.

C'è solo una radio dove la tua canzone arriva subito. Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.

Ciao, sono Neno, la provincia di Cuneo, da Fossano. Volevo dedicare a Renata Summer in Solidarity Beach di Battiato, in FM, in auto. Grazie e un saluto.

0: giorno inizia bene è perché c'è Birichina che intrattiene. Dillo a tutti che ascolti la radio più furbetta che c'è e se ti chiedono che radio ascolti, rispondi sempre e solo Radio Birichina.
1: Ciao, sono Stefano Sangue, volevo dedicare al mio amico Alex Melanzana da Burkina Faso la canzone Vado al massimo di Vasco Rossi. Ciao, grazie.

Radio Birichina, dove la musica è di casa. Chiedi la tua canzone al 393-7366-770, 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 14 e 0 minuti.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre. L'estate in musica con grandi ospiti. Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Maninni, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
7: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
8: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
9: Aperto per ferie!
8: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
10: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.

0: spettacoli, mostre, eventi. Radio Birichina ti informa.
1: Tante diverse forme d'arte da abbracciare, sviluppi spesso imprevedibili. Diamo il benvenuto a Lei Chi È.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Quello di Lei Chi È è un progetto sempre velato dal mistero. Però cerchiamo di andare per ordine. Circa un mese fa c'è stato un primo capitolo di questa nuova avventura, Pop Music, con un video. E ieri è arrivato il secondo capitolo.
2: Esatto, un nuovo capitolo musicale che racconta di Pop Game, e finalmente adesso si sa che cos'è Pop Game. Diciamo che il 5 giugno è uscito il video musicale Breaking Pop News, che annunciava l'arrivo di Pop Game, ma non raccontava ancora che cos'era esattamente, e invitava, diciamo, gli spettatori a cercare di scoprire se era un gioco da tavolo, un gioco di carte. E adesso finalmente viene svelato: Pop Game è un videogioco ispirato a Pop Music Animation for Fashion, che è un film di animazione che abbiamo lanciato in Italia nel 2024.
1: Musica, teatro, moda, altre forme artistiche, com'è possibile metterle insieme, fonderle, farne un prodotto così omogeneo alla fine?
2: Allora, perché dentro di me c'è un gran macello, un po' di disordine. Per me musica, racconto e estetica, pop, fanno parte un po' dello stesso mondo.
1: Al telefono c'era Lei Chi È. A voi il compito, se ci riuscite, di scoprire la sua vera identità. Noi ci fermiamo qui, grazie per essere stata con noi.
2: Grazie Stefano, grazie a tutti quanti, e pop love a tutti quanti.
3: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione

Ciao Birichina, volevo dedicare una canzone alle mie colleghe di lavoro con la canzone A mano di Rino Gaetano. Grazie mille, sono Giovanna di Vicenza. Ciao ciao.

0: Vuoi sentire la tua canzone preferita? Fai subito la tua richiesta a Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770. Radio Birichina Richieste.
1: Ciao a tutti, sono Ginevra dalla provincia di Verona. Se possibile, mi piacerebbe risentire la sigla della famosa serie Attenti quei due, composta da John Barry. Grazie a tutti e buona giornata. Ciao, vi ascolto in FM.

0: sabato tutti.
1: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da 1,5 litri a soli 2,69 euro. Da A e O trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
0: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
2: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
4: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immerso nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
7: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
2: Radio Birichina non ti lascia mai solo, anche a Roma e nel Lazio, sulle frequenze 101.2 e 101.3. Parti da casa, viaggia tranquillo e porta la tua radio del cuore sempre con te. Radio Birichina, ovunque tu vada.

sarà che fa crescere gli alberi la felicità, che fa morire a 20 anni anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco?

Ciao Radio Birichini, a tutti gli ascoltatori, Carmine da Roma, vi ascolto sempre in FM, voglio ascoltare Another Brick in the Wall dei Pink Floyd e come sempre viva Radio Birichini, perché come gli animali non tradisce mai. Ciao!

Su Radio Birichina sei tu a scegliere la musica. Chiama ora al 393-7366-770. 393-7366-770 e richiedi la tua canzone preferita.

0: Devi arredare il tuo giardino?
1: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
0: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
1: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
2: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
1: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
0: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
1: Devi provare.
0: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio pasta alla molisana 500 grammi a 69 centesimi. Da 6 pacchi in su a 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
3: Berichina. La cosa più terribile non è quella di spezzare i cuori, ma bensì quella di ridurli in pietra. Radio Birichina, lo strumento più adatto per ritornare ad essere te stesso. Birichina.
4: Papà, Jiffy è per i grandi?
5: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri.
6: Noleggiare è bene, con Jiffy. Conviene.
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworking padova.net 0423 73 66 12.
9: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
8: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.

393-7366-770. 393-7366-770 è il numero di Radio Birichina. Chiamaci adesso e richiedi una canzone. Sarai in onda subito.

0: 333-477-7770. Tu lo chiami, Radio Birichina risponde.
1: Ciao Birichina, sono Rita, ti chiamo da San Pancrazio, provincia di Ravenna. Ti chiedo gentilmente se mi puoi far ascoltare di Laura Pausini, Immensamente, e la dedico a due carissimi amici, Tommy e Olivia. Ciao Birichina, grazie mille.

ricordi quando hai sentito per la prima volta la tua canzone del cuore? Ecco, quella magia non è sparita. Sei su Radio Birichina, dove il tuo brano è un tuffo nel cuore.

Buongiorno Radio Birichina, vi ascolto dalla provincia di Como. Mi piacerebbe ascoltare, se possibile, Che sarà dei ricchi e poveri. Grazie e buon pomeriggio a tutti.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Birichina una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
2: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
3: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
4: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
6: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
9: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
12: È un punto di riferimento a Padova fin dal 1988. Parliamo di gelateria Friso ed è con noi oggi il titolare Andrea Chiarentin. Buongiorno, benvenuto.
13: Buongiorno e benvenuti a tutti. Io nasco in realtà come pasticcere. I miei genitori avevano una pasticceria ed è sempre stato però un mio obiettivo aprire una gelateria. E nel 1988, dopo aver studiato come panettiere, pasticcere, gelatiere a Cividale del Friuli presso un centro di formazione professionale, sono riuscito ad aprire la mia gelateria, che è tuttora in via Cesarotti 29 a Padova. Facciamo il gelato artigianalmente tutti i giorni, abbiamo un laboratorio di produzione staccato dalla gelateria dove produciamo con il latte fresco, le uova e soprattutto con tanta passione da ormai 38 anni.
12: L'intervista completa dedicata a gelateria Friso è disponibile sul sito di classe1.it alla sezione podcast.
11: Quella che hai ascoltato è una delle mille voci del territorio. Vuoi far sentire anche la tua? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
14: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
15: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
16: Ciao patatina.
17: Ciao patatino.
16: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
17: E cioè, buona, ma non fritta. Ah!

0: Radio Birichina. La bella musica tira fuori le unghie.
1: Da Venezia, graffia per voi, Andy Mancuso.
0: Su Radio Birichina, graffia per voi, Andy Mancuso.

0: graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno stasera alle 18:30. Sei o ti senti un DJ? Vuoi graffiare anche tu su Radio Birichina? Inviaci il tuo mixato di massimo 6 minuti con la musica di ieri e di oggi alla nostra mail birichina@birichina.it.
1: L'estate che fugge è un amico che parte. Radio Birichina non fugge, non parte.
2: Linea libera per le tue richieste. 393-7366-770. Radio Birichina mette in onda te e la tua canzone preferita.

0: to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.
1: Tell

0: Amore, piccolo problema.
1: Che succede?
0: Il volo parte tra un'ora e io sto ancora cercando parcheggio a Fiumicino.
1: Ma allora chiama Parking Blu. Con Parking Blu parcheggi vicino all'aeroporto, chiavi in mano e partiamo senza stress. Se partiamo da Fiumicino e rientriamo a Ciampino, l'auto ci aspetta lì.
0: Quando andiamo al mare a Focene, basta giri infiniti per trovare posto. Parking Blu, via delle Pinne 74, Fiumicino. 06 99 70 59 98. 06 99 70 59 98.
2: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
3: Ciao, sono Scialpi e anch'io voglio ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve la tua firma. Alla Città della Speranza, con 1500 firme, possiamo finanziare un ricercatore per un anno intero. Quest'anno scegli di devolvere i 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie da me, Scialpi. Ciao.
2: Radio Birichina è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: La partenza giusta?
2: No problem. Sveglia presto, una buona colazione e birichina. La mattina l'oro in bocca tutti i giorni da lunedì al venerdì con Buongiorno Joe. Dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani. Dediche, richieste e telefonate in diretta. E dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni. Con Rosa tutto il meglio dei magnifici anni 60. Per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta. Che mattina con Birichina.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Devi arredare il tuo giardino?
1: Devi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
0: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
1: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
2: E non Deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
1: E Deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
0: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
1: Deghi provare.
0: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio, Icnusa non filtrata 500 ml a 99 centesimi. Da 12 pezzi in su a 89 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
5: Berichina. Chissà se la mamma di Dante gli ha mai detto: smettila di fare quei versi. Radio Birichina, sorridi. Berichina.
6: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
7: Fino al 21 luglio super offerte, ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre

0: Lo yoga nei boschi, il silenzio di una piscina panoramica tra le montagne, il relax di una spa esclusiva e il gusto autentico dell'Alto Adige. Tutto questo è Winkler Hotels, nel cuore delle Dolomiti. Winkler Hotels, la mia vacanza inizia su winklerhotels.com. E la tua?
1: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
0: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto autoriservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
2: La BM Steel da anni veicola un grande prodotto che è il gel della BM Steel, il gel quello tonificante all'arnica.
3: Centella, calendula, ippocastano, l'arnica e il mentolo. 38 euro il prezzo, chiamando
2: Bergamo 035 83 17 91. Sarà a casa vostra a soli 38 euro.

0: ascoltare la tua canzone preferita? Chiama subito al 393-7366-770 e richiedi il brano che vuoi sentire su Radio Birichina. La tua musica, in diretta, proprio quando la vuoi tu.
1: Estate Birichina, oh yeah!
2: Su Radio Birichina, il nuovo singolo di Cecilia La Rosa, Più forte di te.

0: La musica aiuta a non sentire dentro il silenzio che c'è fuori. E con Radio Birichina la musica è tutta un'altra storia.
1: Ciao Birichina, Fabio da Belluno. Vi ascolto sempre in FM. Volevo dedicare a chi tra sudore e sole lavora sui tetti per fare dei tetti a dei gatti la canzone La gatta sul tetto di Giorgia, e soprattutto a Matteo Cocco, che ha scoperto l'amore per questi magnifici felini in questi tempi. Ciao anche Alan, Roberto, Orazio, i due Mattei, ciao a tutti.

Sei pronto ad ascoltare la tua canzone preferita? Chiama subito al 393-7366-770 e richiedi il brano che vuoi sentire su Radio Birichina. La tua musica, in diretta, proprio quando la vuoi tu.

La musica e il ritmo trovano la loro strada nei luoghi segreti dell'anima. Radio Birichina, se l'ascolti, la ami. Fallo sapere a tutti.

0: Ciao Radio Milichina, sono Marco da Padova, direzione Brescia.
1: Mi faresti sentire la canzone di Francesco Gabbani, Spazio Tempo?
0: Grazie mille e dai che è venerdì!
2: Nella

0: Sono le 16 e 0 minuti.
1: La mia estate ha il profumo dello yoga nei boschi, il silenzio di una piscina panoramica tra le montagne, il relax di una spa esclusiva e il gusto autentico dell'Alto Adige. Tutto questo è Winkler Hotels, nel cuore delle Dolomiti. Winkler Hotels. La mia vacanza inizia su winklerhotels.com. E la tua?
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Birichina vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile, risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita, non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
3: Niente è più autentico di un sapore che nasce in montagna.
2: A Sauris e ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
3: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
2: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
4: Mmm, che bontà!
2: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
1: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, www.e-once.com.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
6: Birichina. Radio Birichina Traffico.
7: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli, in direzione Napoli, code a tratti tra il Bivio A1 fine Complanare Piacenza e Fidenza per traffico intenso. Sulla 4 Milano-Brescia, in direzione Torino, coda tra il Bivio A4 tangenziale nord di Milano e Cormano per un incidente. È tutto.
8: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
9: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
10: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
11: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines. Viaggia tranquillo.
13: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Ciao, sono Davide da Ravenna. Volevo richiedere chi ha cuore della notte della PFM e dedicarla a tutti i birichini e allo staff di Radio Birichina. È finito il venerdì 17 e comincia un grande weekend. Ciao a tutti!

È il momento di richiederla su Radio Birichina 393-7366-770. Chiamaci e ascolta la tua canzone preferita. Radio Birichina, la tua musica, la tua radio.

0: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
1: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
2: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
3: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
4: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
5: Aperto per ferie!
4: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
6: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
7: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
8: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Birichina.
9: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
10: La partenza giusta?
11: No problem. Sveglia presto, una buona colazione e birichina. La mattina l'oro in bocca tutti i giorni dal lunedì al venerdì con Buongiorno Joe. Dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani. Dediche, richieste e telefonate in diretta. E dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni con Rosa. Tutto il meglio dei magnifici anni 60 per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta. Che mattina con Birichina. Ehi, Radio Birichina si sente anche nella capitale. 101 e 2 e 101 e 3. 101 e 2 e 101 e 3. Che tu sia a nord o in viaggio verso il Lazio, la tua musica ti segue. Radio Birichina, le tue richieste, la tua radio.

Buonasera, sono Giancarlo, dalla provincia di Ferrara, vi ascolto in FM, direi da quando siete nati, siete semplicemente fantastici. Vorrei, se possibile, ma vi di Alain Barrière. Grazie, grazie, grazie.

0: frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata a 189 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Deghi arredare casa?
6: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
7: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
8: E te lo porto io!
7: Deghi provare!
5: Deghi fidarti!
8: Perché se non Deghi, non ci credi!
9: Berichina. Buoni amici, buoni libri e dormire con la coscienza a posto. Questa è la vita ideale. Se poi aggiungete anche la musica di Radio Birichina, beh, avete raggiunto il paradiso. Birichina.
10: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
11: Fino al 21 luglio super offerte, ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
10: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
12: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
13: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
14: Aperto per ferie!
13: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
15: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
16: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, smart, green, always on. www.i-once.com.
17: La mia estate ha il profumo dello yoga nei boschi, il silenzio di una piscina panoramica tra le montagne, il relax di una spa esclusiva e il gusto autentico dell'Alto Adige. Tutto questo è Winkler Hotels, nel cuore delle Dolomiti. Winkler Hotels. La mia vacanza inizia su winklerhotels.com. E la tua?

0: la tua voce. Hai una canzone che vuoi ascoltare? È il momento di richiederla su Radio Birichina. 393-7366-770. Chiamaci e ascolta la tua canzone preferita. Radio Birichina. La tua musica, la tua radio.
1: Ciao Radio Birichina. Sono Ivano dalla provincia di Verona, da Travenzuolo. Ti chiedo per favore la canzone di Mario Rosini, Sei la vita mia. La dedico a Radio Birichina. Ti ringrazio Radio Birichina. Ciao a tutti, buon ascolto e buona serata.

Radio Birichina, siamo Diego e Martino, stiamo andando in vacanza e chiamiamo dalla provincia di Vicenza, siamo in macchina e vi ascoltiamo in FM. Vorremmo dedicare a tutti una canzone dei Beach Boys, la più divertente, la più strana che avete, scegliete voi. Ciao a tutti, buon pomeriggio!

Ciao Alberichina, sono Giovanna, telefono della provincia di Verona. Vorrei ascoltare la canzone Sto bene al mare di Mengoni e dedicarla alla mia nipotina che è al mare, alla mia nipotina Anna che mi manca tanto. Grazie mille, ciao, bacioni a tutti, grazie, buonasera.

radio ascolti. Solo la più allegra, scoppiettante e birichina che ci sia. Radio Birichina, la radio che mette subito di buon umore.

0: la tua canzone preferita? Chiama subito al 393-7366-770 e richiedi il brano che vuoi sentire su Radio Birichina. La tua musica, in diretta, proprio quando la vuoi tu.
1: Buongiorno Beppe, reparto stampaggio Toponi Carnevale con Pietro, Paolo, Giuliano e Beppe. Richiedo la canzone di Rocky Roberts, Sono Tremendo, perché noi siamo tremendi. Grazie, buon ascolto.

Ciao Birichini, siamo Giulia, Paola, Ilario e Alberto, stiamo tornando a casa dalla Francia e vorremmo ascoltare, ma non tutta la vita, dei ricchi e poveri. Grazie.

0: Pechina.
1: Time. Ora. Sono le 17 e 2 minuti.
2: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
3: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre. L'estate in musica con grandi ospiti. Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Maninni, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
4: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione, nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
5: Radio Birichina è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso.
7: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
8: La partenza giusta? No problem. Sveglia presto, una buona colazione e birichina. La mattina l'oro in bocca tutti i giorni da lunedì al venerdì con Buongiorno Joe. Dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani. Dediche, richieste e telefonate in diretta. E dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni con Rosa. Tutto il meglio dei magnifici anni 60. Per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta. Che

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Buon pomeriggio, Mauro Baldan in redazione. Notificato a Mario Roggero l'ordine di carcerazione, il provvedimento che la Procura di Asti ha firmato oggi alle 12.45 per mano del procuratore Biagio Mazzero. Il gioielliere 72enne di Gallo di Grinzane, nel Cuneese, è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver assassinato due rapinatori e ferito un terzo il 28 aprile 2021. Il fratello Dante ringrazia chi si muove per la grazia. Anche un mazzo di fiori può essere considerato stalking, emerge da una sentenza della Corte di Cassazione sul caso di un uomo di Cagliari che, già condannato per atti persecutori ai danni di un'ex fidanzata, con sentenza irrevocabile e divieto di avvicinamento e di comunicare con lei, le aveva fatto recapitare nel 2022 due omaggi floreali che avevano portato alla condanna dell'imputato in primo grado e in appello. Da Sahara all'Europa sono le polveri sottili aumentate nell'ultimo decennio, con l'Europa meridionale dove la concentrazione media di particolato desertico si attesta oggi a 5,3 microgrammi per metro cubo d'aria, un valore doppio rispetto a quello registrato nelle altre aree del continente. È tutto.
2: 393-7366-770. Tu lo chiami. Radio Birichina risponde.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: L'inflazione sale?

0: abbassiamo i prezzi.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Non voglio essere fritto!
2: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
2: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette, gli snecchini.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi promo Lidl Plus a 4,99€, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99€. Lidl.

di John Lennon del 1971, Power to the People. Questo è un brano che ha segnato un'epoca per la voce di John Lennon, per la vita di John Lennon. E poi abbiamo Nada con 1982, è l'anno di uscita, con Ti stringerò. Queste sono le due perle di oggi pomeriggio. Io vi abbraccio forte, vi auguro una buona serata e un buon weekend a tutti voi.

0: Queste erano le perle di Roberto. Le perle di Roberto. Due gioielli purissimi di musica. Vuoi scoprire le prossime? Resta su Radio Birichina.
1: Estate Birichina. Oh yeah.
2: Ciao, siamo Claudia e Vale, stiamo tornando da Milano. Siamo in macchina e ascoltiamo Radio Birichina. E ci piacerebbe ascoltare
3: Primavera di Marina Rei.
2: Buona giornata.

0: La musica su misura per te. Su Radio Birichina la tua canzone arriva in un attimo. Richiedila chiamando al 393-7366-770.
1: Ciao, sono Sabina, diabete grasso. Vorrei dedicare una canzone al mio compagno Gennaro, più su, di Renato Zero.

Ciao Radio Birichina, sono Giacomo, vi ascolto da Perugia mentre sto andando a Roma per una gara di pattinaggio. Volevo chiedervi se potevate mettere destra-sinistra di Gabber. Ciao.

0: sinistra.
1: Basta.
2: Hai un brano che ti fa battere il cuore? Fallo sentire a tutti su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedilo. 393-7366-770. Richiesta in diretta. Chiamaci ora.
3: Birichina. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99€, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99€. Lidl vale davvero.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
6: In Fit Active scopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
7: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati. Fino esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Deghi arredare il tuo giardino?
9: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
8: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
9: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
10: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
9: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
8: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
9: Deghi provare.
8: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99€, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99€. Lidl vale davvero.
11: Berichina. Ti voglio bene è cosa da dire a pochi, è come consegnare le chiavi di noi stessi. Qualcuno potrebbe entrarci dentro. Le chiavi di Radio Birichina noi ve le abbiamo già date, così potete entrare con la vostra richiesta musicale quando volete voi. Birichina.
12: Papà, Jiffy è per i grandi?
13: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
14: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
15: La mia estate ha il profumo dello yoga nei boschi, il silenzio di una piscina panoramica tra le montagne, il relax di una spa esclusiva e il gusto autentico dell'Alto Adige. Tutto questo è Winkler Hotels, nel cuore delle Dolomiti. Winkler Hotels. La mia vacanza inizia su winklerhotels.com. E la tua?
16: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
15: Ehi, Radio Birichina si sente anche nella capitale. 101.2 e 101.3. 101.2 e 101.3. Che tu sia a nord o in viaggio verso il Lazio, la tua musica ti segue. Radio Birichina, le tue richieste, la tua radio.
17: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Radio Birichina, sono in macchina con le mie colleghe Reginetta e Paola. Siamo a Milano e siamo bloccati nel traffico. Ci metteresti Ossessione di Samurai J, per favore? Grazie.

Curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Quando leggi un libro, mentre ti rilassi a casa, non farti mancare la tua musica preferita. Chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770.
2: Lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Ciao, sono Remigio, chiamo da Varese, finita la settimana, meno male. Vorrei dedicarvi una canzone per agitare questi due giorni di relax che stanno arrivando, con la canzone di Dire Straits. Ciao a tutti e buon weekend.

0: In macchina o in bici, Birichina è la tua compagna ideale. Richiedi la tua canzone preferita al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao Birichina, sono io, chiamo da Milano. Vorrei ascoltare Sally di Vasco Rossi. Grazie, sono fermo sociale.
2: Sally cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sally è una donna che non ha più voglia

0: senti che bel rumore.
1: Radio Birichina.
2: Time. Ora. Sono le 17 e 59 minuti.
3: Offerte a EO. La signora l'ha già detto a tutti.
4: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 €. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
3: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
6: Con Radio Birichina una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
7: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
8: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
9: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Buonasera da Esteroletto. Mario Roggero nel carcere milanese di Bollate. Sono pentito ma non è giustizia. Il 72enne condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri in fuga a Grinzane Cavour nel 2021 si è costituito. Dopo l'ordine di esecuzione della pena firmato dalla procura di Asti, la moglie del gioielliere ha depositato domanda di grazia. Il guardasigilli Nordio avvia l'istruttoria. Andy Burnham, nuovo leader dei laburisti. L'ex sindaco di Manchester succede a Keir Starmer alla guida del partito. Da lunedì sarà capo del governo britannico. Oggi e domani picco del caldo, 16 città in bollino rosso, 14 domenica. Allerta gialla per rischio temporale in gran parte della Lombardia, in Friuli, Venezia, Giulia, Trentino, Alto Adige e zone settentrionali del Veneto. Giovanni Malagò, dopo aver annunciato lo sbarco di Paolo Maldini e Leonardo in Federcalcio, si è preso una settimana perché il casting legato al nuovo commissario tecnico della nazionale arrivi alla sintesi. Il cerchio si stringe, Guardiola si chiama fuori, in Paul, Pirlo e Mancini. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna conversione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.

Hai una canzone in testa che vuoi sentire su Radio Birichina? Falla suonare subito. Invia la tua richiesta musicale chiamando al 393-7366-770 e ascolta il tuo brano preferito in diretta. Non c'è niente di meglio che ascoltare la musica che ami proprio quando vuoi.

0: Ciao Radio Bellissima, chiamo dalla provincia di Verona. Volevo fare una dedica a mio marito Giorgio, se me lo dicevi prima, dal grande Enzo Giannacci. Grazie mille, ciao, buona serata a tutti.
1: Ma se me lo dicevi prima! Se me lo dicevi prima! Come prima? Ma sì, se me lo dicevi prima! Ma prima quando? Ma prima, no? Vedo lei contenta, ti faccio una telefonata, al limite ti faccio un leasing. Se me lo dicevi prima, ma io bisogno adesso, mi sto male adesso. Se me lo dicevi prima, ti operavo io. Ma io ho bisogno di lavorare. Io sto male adesso. Sto male, sto bene, ma che lavoro e che lavoro. Non posso mica spedirti con un charter, devo saperlo prima che dopo non c'è il lavoro. Prima, capito?

0: ancora qua.
1: Vabbè,
0: quanto sei alto?
1: 1,90.
0: Non vai bene.
1: Come vado bene?
0: Vai bene, se me lo dicevi prima. Se me lo dicevi prima, ti dicevo che noi abbiamo bisogno della gente giusta tra 1,60 e 1,60, tra 1,60, capito?
1: Sì, ho capito che quando uno sta male deve arrangiarsi da solo, eh?

Salve, sono Pino, chiamo da Roma. Volevo dedicare ai miei colleghi Tommaso e Daniele per il mio tempo delle FIBA. Un saluto a mia moglie Franca.

0: libera per le tue richieste.
1: 393-7366-770. Radio Birichina mette in onda te e la tua canzone preferita. Birichina.
2: La mia estate ha il profumo dello yoga nei boschi, il silenzio di una piscina panoramica tra le montagne, il relax di una spa esclusiva e il gusto autentico dell'Alto Adige. Tutto questo è Winkler Hotels, nel cuore delle Dolomiti. Winkler Hotels. La mia vacanza inizia su winklerhotels.com. E la tua?
3: Papà, Jiffy è per i grandi?
4: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
5: Noleggiare è bene, con Jiffy. Conviene.
6: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
7: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
8: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Un imprevisto con l'auto? Cobra Car Service è al tuo fianco con soccorso stradale leggero e pesante H24, servizio di accensione vettura e gestione pratica rottamazione. Operativi nella zona di Fiumicino e presso l'aeroporto di Fiumicino, interveniamo in modo rapido e professionale per farti ripartire subito. Cobra Car Service, via delle Pinne 74, Fiumicino. Chiama il 393-916-6058. Cobra Car Service, affidabilità in movimento.
10: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
11: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
12: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800-609-192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
13: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99€, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99€. Lidl, vale davvero.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
2: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99€. E con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99€. Lidl, vale davvero.
4: Berichina. Fai sentire la tua voce. Hai una canzone che vuoi ascoltare? È il momento di richiederla su Radio Berichina. 393-7366-770. Chiamaci e ascolta la tua canzone preferita. Radio Berichina. La tua musica, la tua radio. Berichina.
5: Papà, Jiffy è per i grandi?
6: Sì. E anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
7: Noleggiare è bene con Jiffy. Conviene.
8: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Maninni, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
10: Il tetto tiene ancora.
11: Aspettare costa. Nicopertutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nicopertutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Tre Baseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800-651-651. Classe 1. Uguali a nessuno.
13: Birichina. I grandi di Radio Birichina. La bella musica tira fuori le unghie. Su Radio Birichina. Graffia per voi, Samuel Valeri.

0: da Treviso ha graffiato per voi Samuel Valeri.
1: Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno

0: mundo, non so.
1: Come fare una dedica su Radio Birichina? Semplice! Basta telefonare al 393-7366-770.
2: Ciao Radio Birichina, come state? State bene? Ieri sera l'abbiamo vista brutta, verso le 5, quell'ora lì. Un casino c'era che portava via tutto, spazzava via tutto, un'ondata di pioggia a non finire. Vabbè. Io sono Mario, vi telefono dalla provincia di Milano e vi ascolto in FM e vorrei ascoltare la canzone di Elton John che si intitola Saturday Night. La dedico a voi naturalmente perché siete bravissimi, ai miei fratelli, a mia sorella e anche al mio cagnolino. Ciao Radio Berichina, arrivederci.

0: Per richieste e dediche su Radio Birichina, telefono 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao Radio Birichina, siamo la famiglia Paccani da Orzi Nuovi.
2: Volevamo un interregge più di Rino Gaetano.
1: Un interregge più di Rino Gaetano e dedicarla a tutti gli ascoltatori e consigliare di alzare il volume. Grazie.

Irchini, sono Giulia, vi ascolto in FM, sono di strada da Cuneo verso Reggio Emilia e stasera vorrei ascoltare Ain't Nobody di Chaka Khan. Ciao a tutti, un abbraccio.

0: Se hai una canzone in mente e la vuoi ascoltare adesso, chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Radio Birichina.
2: Time.
3: Ora.
4: Sono le 19 e 2 minuti.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
6: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
5: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655. 0423-736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
8: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
9: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.

0: anche a Roma nel Lazio sulle frequenze 101.2 e 101.3. Quando ti sposti, porta con te la tua musica preferita. Radio Birichina, no problem, fino alla capitale.
1: Le notizie di Radio Birichina.
2: Buonasera da Esther Roletto. Il gioielliere 72enne Mario Roggero, mentre entra nel carcere milanese di Bollate. Mattarella graziato Nicole Minetti, si mette una mano sulla coscienza. La moglie presenta la domanda di clemenza mentre il guardasigilli Nordio avvia l'istruttoria. L'uomo condannato in via definitiva per aver sparato e ucciso due rapinatori si sfoga. È il massimo per i criminali, che sono facilitati a continuare a delinquere, tanto sono impuniti e anche risarciti. Omicidio colposo e reato ipotizzato dalla procura di Genova per la morte di Alice, la bambina di 11 anni, deceduta dopo 3 giorni di agonia al Gaslini. Era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. Trasferita in elisoccorso all'ospedale pediatrico in condizioni critiche, la bambina non ha mai ripreso conoscenza. Un operaio di 43 anni è morto nel primo pomeriggio alla stazione di San Giorgio di Nogaro, Udine, investito da un treno della linea Venezia-Trieste. L'uomo, di origini tunisine, sarebbe scivolato da una locomotiva o da un vagone merci su cui stava lavorando, finendo sui binari proprio mentre transitava il convoglio. Forte terremoto al largo delle coste occidentali del Messico di magnitudo 7.3. L'epicentro è stato localizzato a circa 71 km a sud-ovest di Puerto Madero, ad una profondità di 10 km, molto vicino al confine con il Guatemala. Sarebbe escluso il rischio tsunami. Elezioni americane vulnerabili a truffe e cospirazioni. La Cina le manipola. È l'ultima accusa di Donald Trump, mossa nel suo discorso alla nazione e prontamente respinta da Pechino. Calunnie malevoli che si sono dimostrate da tempo infondate. Il mondo del calcio piange la scomparsa di Osvaldo Bagnoli, il tecnico che regalò al Verona lo storico scudetto nella stagione 1984-85. In carriera allenò anche Genoa e Inter. Aveva 91 anni. Martedì prossimo, in occasione dei funerali nella Basilica di San Zeno, sarà lutto nella città scaligera. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Radio Birichina è pronta a soddisfare la tua richiesta musicale. Chiama subito il 393-7366-770. Birichina.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Ciao patatina!
7: Ciao patatino!
6: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
7: E cioè?
6: Buona, ma non fritta.
7: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
8: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
9: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
10: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
11: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
12: Cara,
13: cara,
12: sono le 8 del mattino.
13: Sono le 8 del mattino e tu ancora stai dormendo.

0: A casa o in ufficio, Radio Birichina è il tuo sottofondo ideale. Richiedi anche tu una canzone al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao Radio Birichina e tutti i birichini in ascolto. Sono Alessandra della provincia di Bergamo. Vorrei ascoltare la canzone di Kungs Lipstick.

0: Quando leggi un libro, mentre ti rilassi a casa, non farti mancare la tua musica preferita. Chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770. Birichina.
1: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
2: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
1: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
3: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
8: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
9: Aperto per ferie!
8: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
10: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
11: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.

0: Hai una canzone in testa che vuoi sentire su Radio Birichina? Falla suonare subito. Invia la tua richiesta musicale chiamando al 393-7366-770 e ascolta il tuo brano preferito in diretta. Non c'è niente di meglio che ascoltare la musica che ami proprio quando vuoi.
1: Ciao Radio Birichina, sono Giovanni da Padova, vi ascolto in FM e volevo ascoltare dei Litfiba Prima Guardia e dedicarla a tutti quelli che stanno seguendo questa reunion dei Litfiba quest'estate. Ciao a tutti, ciao Birichini.

Ciao ragazzi, mi chiamo Leonardo, vengo dalla provincia di Trento. Mi piacerebbe sentire Telegraph Road dei Dire Straits, dato che sono in viaggio. Ciao. Came man on a train, walking 30 miles with a sack on his back. And he put down his load where he thought it was the best.

0: macchina o in bici, Pirichina è la tua compagna ideale. Richiedi la tua canzone preferita al 393-7366-770. 393-7366-770. Pirichina.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio pasta alla molisana 500 grammi a 69 centesimi. Da 6 pacchi in su a 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
7: Non puoi fissarti su quello che non va bene. C'è sempre un modo per cambiare le cose e divertirsi. Per esempio, ascoltare Radio Birichina. Fallo sapere a tutti. Birichina.
8: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. InOnce è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
9: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
10: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
9: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
11: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
12: La partenza giusta? No problem! Sveglia presto, una buona colazione e birichina! La mattina l'oro in bocca tutti i giorni dal lunedì al venerdì con Buongiorno Joe! Dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani. Dediche, richieste e telefonate in diretta. E dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni con Rosa. Tutto il meglio dei magnifici anni 60 per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta. Che mattina con Birichina.
13: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Fai brillare la tua musica su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedi la canzone che vuoi ascoltare. Radio Birichina è la tua radio e ogni brano è fatto su misura per te. 393-7366-770.

Ciao Radio Birichina, sono Cristiano e ti telefono dalla provincia di Mantova. Sono qua in piscina con la mamma di mio figlio, cioè il mio più grande amore, Laura, e stiamo facendo il bagno. Non so cosa vogliamo sentire. Forever, Marcella Bella. Grazie, ciao.

Con Radio Birichina la musica non si ferma mai. Se vuoi una canzone speciale, chiamaci al 393-7366-770 e la tua musica sarà subito in onda. Fai partire la tua richiesta musicale ora. Chiamaci al 393-7366-770.

Radio Birichina, sono Massimo Di Manedio e vorrei dedicare all'amore della mia vita, la mia Denise, che tra poco ci sposiamo, anche Fragile di Elisa. Tienimi

0: fare la tua richiesta musicale. Chiama subito il 393-7366-770.
1: Radio Birichina.
2: Time.
3: Ora.
4: Sono le 20 e un minuto.
1: Birichina.
5: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
6: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
7: Aperto per ferie!
6: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
8: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
9: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati, potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
10: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
11: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
9: Radio Birichina non ti lascia mai solo, anche a Roma e nel Lazio, sulle frequenze 101.2 e 101.3. Parti da casa, viaggia tranquillo e porta la tua radio del cuore sempre con te. Radio Birichina, ovunque tu vada.
1: Birichina.
4: Radio Birichina Meteo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Radio Birichina da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
13: Il nord Italia è terra di contrasto tra l'anticiclone africano e correnti un po' più umide che lambiscono l'Europa centrale. Queste portano alla formazione di temporali anche intensi proprio sulle regioni del nord. Fenomeni che tra sabato e domenica torneranno a interessare soprattutto le Alpi, Lombardia orientale, Triveneto e parte dell'Emilia-Romagna. Sarà invece più asciutto al nord-ovest, con clima ancora caldo, ma già da domenica avremo qualche grado in meno in vista di una nuova settimana in cui correnti più fresche porteranno un sensibile calo delle temperature, con massime che torneranno sotto i 30 gradi. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
14: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
16: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Birichina. Radio Birichina.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
2: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
3: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professore Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
6: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
7: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
8: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie, Albano.
9: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
10: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.

0: dalla provincia di Como. Vorrei ascoltare Io non mi sento italiano di Giorgio Gaber. Grazie.
1: Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano.

0: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
1: In Fitactive riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fitactive, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
2: Deghi arredare il tuo giardino?
3: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Berichina.
6: Basterebbe immedesimarsi nell'altro per non fare del male, ma costa troppa fatica a chi vive solo per se stesso. Radio Birichina, invece, vive solo per farvi tutti felici.
5: Birichina.
7: La mia estate ha il profumo dello yoga nei boschi, il silenzio di una piscina panoramica tra le montagne, il relax di una spa esclusiva e il gusto autentico dell'Alto Adige. Tutto questo è Winkler Hotels, nel cuore delle Dolomiti. Winkler Hotels. La mia vacanza inizia su winklerhotels.com. E la tua?
8: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
9: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
10: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility Camps Group. Camps è un'azienda certificata B Corp specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
11: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it. Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Birichina.
12: Vuoi il gelo a casa tua nel giro di un paio di giorni? 035 83 17 91 BM Steel, due flaconi, €38 a casa tua. 035 83 17 91.

Buonasera Radio Birichina, volevo fare una dedica al mio amico Alex, vorrebbe ascoltare canzoni d'amore di ricchi e poveri. Vi ascoltiamo da Mogliano Veneto in FM, provincia di Treviso. Buona serata.

0: Quando leggi un libro, mentre ti rilassi a casa, non farti mancare la tua musica preferita. Chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao Birichina, sono Claudio dalla provincia di Forlì Cesena. Piacerebbe ascoltare, se possibile, la canzone di Luca Barbarossa, Ce l'hai solo te. Grazie.

0: Esther Agnese, me stiamo ritornando da Venezia a Bergamo e vorremmo chiedervi la canzone Ordinary di
1: Alex Warren.
0: Grazie mille, buona serata a tutti.

Ciao Birichina, sono Daniele di Mirandola. È possibile ascoltare Barcellona di Freddie Mercury? Un saluto a tutti i birichini e buon caldo a tutti. Ciao!

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 21 e 0 minuti.
2: Birichina. Super offerte AEO.
3: La signora l'ha già detto a tutti.
4: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
3: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
5: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Maninni, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
6: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
9: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.

0: Per richieste e dediche su Radio Birichina, telefono 393-7366-770. 393-7366-770. Birichina.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita. A 449 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
3: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione G.

0: fare la tua richiesta musicale. Chiama subito il 393-7366-770.
1: Salve, sono Claudio da Campalto e volevo dedicare la canzone 16 marzo di Achille Lauro alla Carletta. Una serata a tutti, vi richiedo.

0: comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
1: Con Radio Birichina, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
2: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
3: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
5: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
6: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
7: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: non c'è niente di meglio di una canzone che ami. Chiama Radio Birichina al 393-7366-770 per riascoltarla subito.
1: Chiamo da Modena e dedico a mia nipotina, la Tata, Eleanor Rigby dei Beatles. Grazie infinite, buona serata a tutti.

Buonasera Radio Pirichina, sono Michele da Roma, vorrei dedicare una canzone a mia moglie Antonietta. Io che amo solo te. Buonasera, saluti a tutti.

0: Radio Birichina è tua. Richiedi la tua canzone lasciando un messaggio al 393-7366-770. 393-7366-770. Birichina.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio, Icnusa non filtrata 500 ml a 99 centesimi. Da 12 pezzi in su a 89 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermercati e marche aderenti e online.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Devi aprire la pagina deghi.it.
6: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi devi solo cliccare.
6: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Hai fame?
10: Sì.
9: Molta?
10: No.
9: Hai voglia di uno sfizio?
10: Sì.
9: Fritto?
10: No.
9: Croccante?
10: Sì.
9: Dici sempre sì e no?
10: Sì.
9: Sì e no, Fiorentino.

0: Quella parte della vita più difficile che una persona sperimenti consiste nel giacere sul letto e non riuscire a dormire. Semplicemente terribile. Radio Birichina non dorme mai, ma lei va bene così. Birichina.
1: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
0: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
2: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
3: La partenza giusta? No problem, sveglia presto, una buona colazione e birichina! La mattina all'oro in bocca tutti i giorni dal lunedì al venerdì con Buongiorno Joe, dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani, dediche, richieste e telefonate in diretta e dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni con Rosa, tutto il meglio dei magnifici anni 60 per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta, che mattina con Birichina.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: glass go clink clink, cheers.
1: Da Milano ha graffiato per voi Carlo Lentini.
2: Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno alle 23. Sei o ti senti un DJ? Vuoi graffiare anche tu su Radio Birichina? Inviaci il tuo mixato di massimo 6 minuti con la musica di ieri e di oggi alla nostra mail birichina@birichina.it.

0: Per ascoltare le tue canzoni, scegli Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao, sono Kelly da Verona Vecchia. Volevo dedicare a tutti i tifosi della Brescia la canzone di Cerutti Gino. Sempre solo Forza Brescia. Ciao, ragazzi.
2: Io ho sentito molte ballate, quella di Tom Dooley, quella di Davy Crockett, e sarebbe piaciuto anche a me scriverne una così. Invece niente, ho fatto una ballata per uno

0: Quando leggi un libro, mentre ti rilassi a casa, non farti mancare la tua musica preferita. Chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao Birichina, sono Cristian di San Giovanni di Patoto. Mi faresti ascoltare una canzone di Eddie Brock, Avvoltoi? La vorrei dedicare a Silvia con un saluto e un saluto a tutte le persone in ascolto. Grazie, ciao, e anche un abbraccio a Silvia. Ciao.

Ciao Radio Berichina, volevo fare una dedica da Barbara Mauro, la canzone Rossetto e Caffè di Salda Vinci. Chiamo comunque da Roveto in provincia di Trento. Ma che...

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 22 e 0 minuti.
0: Birichina. Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
2: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre. L'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Maninni, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
3: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
4: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
5: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
6: Aperto per ferie!
5: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
7: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
8: Lo sapevi che sul sito di Radio Birichina puoi rivedere tutte le foto e scoprire le curiosità sui gruppi locali degli anni 60? Clicca nella sezione La Mattonella e ritorna indietro nel tempo con noi. Radio Birichina,

0: Due cose ci salvano nella vita: amare e ridere. Se ne avete una, va bene. Se le avete tutte e due, siete invincibili. Radio Birichina, gioia e amore. Birichina.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: 393-7366-770. 393-7366-770 è il numero di Radio Birichina. Chiamaci adesso e richiedi una canzone. Sarai in onda subito.
1: Ciao a tutti, sono Simona,
2: Monica,
3: Ale,
4: Franco
1: e Ale. Ascoltiamo da Milano in FM. Vorremmo dedicare a tutti, a noi, felicità di Albano, e augurare una buona serata a tutti e dire viva la vita!

0: sotto tutti.
1: Fino al 21 luglio, super offerte. Ad esempio, Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo, a soli 2,69 euro. Da A&O trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
0: Ha riempito il carrello, eppure quello del vicino.
2: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Maninni, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
3: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
4: Ma va, sono andata da Ivan Team.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle pluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine, tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Birichina.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

Sono Melissa dalla provincia di Modena e visto che sto finendo di cenare vorrei ascoltare Sull'Express di Enza Vitabile. Lo vorrei dedicare a tutti i fan di Radio Birichina che ascoltano i Graffi stasera e domani sera dalle 23 a mezzanotte senza perderne nemmeno uno. Un buon proseguimento di serata e nottata a tutti voi di Radio Birichina e a chi ci lavora. Mi ascolti in FM.

Ciao, sono Lucia da Mantova, vorrei ascoltare per favore la canzone dei Reflex dei Duran Duran. Sono rimasta entusiasta dal loro concerto di Codroy, la dedico a tutti quelli che erano al concerto, che come me si sono tanto divertiti. Grazie, anche a voi tutti di Radio.

0: Secchi richiede dedica canzoni su Radio Birichina allo 0423 73 66 77.
1: E c'è chi usa WhatsApp.
0: 393 73 66 77 0. Adesso c'è anche WhatsApp per richiedere le tue canzoni a Radio Birichina.
1: 393 73 66 77 0.

0: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
1: devi andare su Deghi.it.
2: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
3: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
0: E poi devi cucinare per 16.
2: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
1: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare. Devi fidarti.
0: Perché se non devi, non ci credi.
4: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da Unieuro.
5: Birichina. Su Radio Birichina la musica la metti tu. 393-73-66-770. Radio Birichina, la tua radio. Birichina.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: La mia estate ha il profumo dello yoga nei boschi, il silenzio di una piscina panoramica tra le montagne, il relax di una spa esclusiva e il gusto autentico dell'Alto Adige. Tutto questo è Winkler Hotels, nel cuore delle Dolomiti. Winkler Hotels. La mia vacanza inizia su winklerhotels.com. E la tua? L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Birichina.
8: Lo sapevi che sul sito di Radio Birichina puoi rivedere tutte le foto e scoprire le curiosità sui gruppi locali degli anni 60? Clicca nella sezione La Mattonella e ritorna indietro nel tempo con noi. Radio Birichina. No problem.
9: Il palo del mattone.
10: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.

0: Sono le 23 e 0 minuti.
1: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
2: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
3: Aperto per ferie!
2: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
4: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
5: Hit Universal Fun.
6: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello di Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Quando la vita ti mette in ginocchio, tu fai finta di allacciarti le scarpe. Radio Birichina ti aiuta a rialzarti, non ti preoccupare. Birichina.
10: Deghi arredare casa?
11: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
12: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
13: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
12: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
13: E te lo porto io!
12: Deghi provare!
10: Deghi fidarti!
13: Perché se non deghi, non ci credi!
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Birichina.
17: I grandi di Radio Birichina. La bella musica tira fuori le unghie.
18: Da Torino.
19: Graffia per voi.
18: Felix Barbieri.
17: Su Radio Birichina. Graffia per voi.
19: Felix Barbieri.

0: Milano ha graffiato per voi Carlo Lentini.
1: Su Radio Birichina, graffia per voi Andy Mancuso.

0: o ti senti un DJ? Vuoi graffiare anche tu su Radio Birichina? Inviaci il tuo mixato di massimo 6 minuti con la musica di ieri e di oggi alla nostra mail birichina@birichina.it. Birichina.
1: L'inflazione sale?

0: abbassiamo i prezzi.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata a 189 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
2: Berichina. Capisci di avere una certa età quando inizi a dire ah, quando ti siedi e opla quando ti alzi. Radio Birichina, perché da noi tutti sono i benvenuti, anche gli acciacchi. Birichina.
3: Super offerte AEO. La signora l'ha già detto a tutti.
4: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
3: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
5: Un imprevisto con l'auto? Cobra Car Service è al tuo fianco con soccorso stradale leggero e pesante H24, servizio di accensione vettura e gestione pratica rottamazione. Operativi nella zona di Fiumicino e presso l'aeroporto di Fiumicino. Interveniamo in modo rapido e professionale per farti ripartire subito. Cobra Car Service, via delle Pinne 74, Fiumicino. Chiama il 393 916 60 58. Cobra Car Service, affidabilità in movimento.
6: Negli anni 60 non c'erano solo i Beatles e i Rolling Stones. Negli anni 60 in Italia si sono formati migliaia di complessi locali. Si faceva musica ovunque, in strada, sul palco, nelle università. Negli anni 60 la rivoluzione era ovunque. Radio Birichina ha raccolto tutte le immagini cult di quella stagione e le puoi rivedere cliccando su birichina.it nella sezione La Mattonella.
7: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
8: Con Radio Birichina, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
9: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.

sei o ti senti un DJ? Vuoi graffiare anche tu su Radio Birichina? Inviaci il tuo mixato di massimo 6 minuti con la musica di ieri e di oggi alla nostra mail birichina@birichina.it.

0: a Verona hanno graffiato per voi The Sunshine DJs.
1: Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno alle 4:50. Radio Birichina.
2: Time. Ora. È mezzanotte e 5 minuti.

La tua vita ora è il risultato di ciò che hai fatto un anno fa. La tua vita tra un anno sarà il risultato di ciò che farai da ora in poi. Buon ascolto da Radio Birichina.

dormono a parte te. Ascolta Birichina, la radio sempre accesa. Birichina. Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste. Così come te.

buon ascolto! Questa è Radio Birichina. Ed ora vi ricordiamo una delle frasi più famose di Marilyn Monroe. La donna è la rovina dell'uomo, ma resta il fatto che l'uomo senza la donna è rovina.

Lasciati stupire ovunque, in macchina, sotto la doccia, al lavoro. Lasciati stupire dalla sua musica. Birichina, la radio più ascoltata del Nord-Est, fatta proprio dai suoi ascoltatori. Radio Birichina. No problem.

0: La notte di Radio Birichino. Una notte che non vorresti finisse mai. Birichina.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
0: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Birichina.

0: Radio Birichina. New song.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

Il segreto per vivere meglio è lasciarsi scivolare di dosso cattiverie e delusioni. L'indifferenza in certe situazioni è sempre la migliore scelta, assieme alla musica di Radio Birichina.

stanotte non sai cosa fare, ascolta musica, musica bella, musica no problem, quella di Radio Birichina.

0: Birichina, no problem.
1: Birichina,
0: no problem.
1: Birichina.
2: La partenza giusta? No problem. Sveglia presto, una buona colazione e birichina. La mattina l'oro in bocca tutti i giorni da lunedì al venerdì con Buongiorno Joe. Dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani. Dediche, richieste e telefonate in diretta. E dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni con Rosa. Tutto il meglio dei magnifici anni 60. Per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta. Che mattina.

0: thinking about the things we used to do.
1: Luglio 1989 nasceva Radio Birichina. Un pugno di canzoni dal suono rurale e antico. Mentre il mondo era impegnato a progredire tecnologicamente, Radio Birichina rallentava il passo e guardava al passato. Il coraggio e il gusto per la sperimentazione musicale non ci sono mai mancati ed è per questo che ci siamo da oltre 30 anni. Radio Birichina. 30 anni di musica, perché l'occhio vorrà anche la sua parte. Ma l'orecchio è più esigente.

Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

Il ricco trova parenti anche fra gli sconosciuti. Il povero trova sconosciuti anche fra i parenti. Radio Birichina è la radio per tutti. Buon ascolto!